Kiss Kiss. 동거해. La musica più bella. La musica più bella. Oh, my love.

Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo.

0: Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Cosa

vivi la vita con le emozioni della musica più bella. La notte vola.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Yes, yes.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Yes, yes.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa! Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss Kiss!
9: Che bello!

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Styles con Signs of the Times dal 2017. Buona domenica a tutti ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Mancu. Buongiorno Cristina e buona domenica anche a te.
1: Una buona giornata e bentrovati. Dopo il no del Parlamento ai decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa in Spagna, che potrebbe portare anche a nuove elezioni, sono riprese nel paese le manifestazioni di protesta. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il bilancio è di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio a Ginevra. Intanto aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa anche da parte di altre nazioni, ha aggiunto. La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. La cronaca, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico, mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi, a cui sta lavorando la difesa. Quello che posso certamente dire, ha affermato il suo legale, che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007. Lo sport, Formula 1, con la 16ª prova del mondiale si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il Gran Premio in Bahrain, non corso ad aprile per la crisi dello stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. MotoGP, al via in questi minuti il Gran Premio del Giappone, in pole Martin davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila, le sue spalle Alex Marquez e di Giannantonio. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Mancu, kiss kiss a tutti.

Grazie mille alla redazione, grazie a Cristina Manco. Da questo momento buongiorno e buona domenica. A proposito di Gran Premio, si parte carichi con questo nuovo appuntamento di Kiss the Weekend in un giorno speciale, perché oggi è San Francesco d'Assisi e quindi salutiamo tutti quelli che si chiamano Francesco. Mi raccomando, Checco, Checca, Checchino, fateli gli auguri perché è un giorno speciale, un santo speciale. E la bella musica si parte? Sì, Strobe con Tous les Mêmes, Shakira, Cardi B con Punteria, subito Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Ah, Shakira, Cardi B con Punteria su Radio Kiss Kiss. Oh oh oh. La musica più bella, 7:10 del mattino di questa bella domenica. Allora, Andrea Cimino in regia, buongiorno. Salutiamo anche la redazione. Caffettino non ancora preso. Stamattina però facciamo un po' uno sgarro, essendo domenica. La domenica si può sgarrare. Domani poi buoni propositi perché inizia una nuova settimana. In realtà però per l'appello di questa mattina facciamo un passo indietro. Quindi facciamo un po' un bilancio di come è andata la settimana. Ok? E per lo spazio, how was your week? Scatta l'appuntamento come è andata la settimana. E quindi raccontateci in particolare qualcosa di bello, di eclatante, di stupendo che vi è capitato appunto in settimana. Il messaggio più simpatico, sapete bene, che vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Claudia di Milano, mercoledì finalmente mi sono laureata in giurisprudenza e così farò il concorso notarile, così farò tanti soldi. Oppure, ciao Raul, sono Andrea, io sono di Rovigo e lunedì mi è andata bene perché ho finalmente incontrato dal vivo una ragazza che ho conosciuto, insomma, su una app di appuntamenti. Ed è andata a buon fine. Oppure, ciao Raul, sono, che ne so, Veronica, io sono di Palermo e mi è andata bene ieri sera perché finalmente per la dieta potevo sgarrare con 3 grammi di cioccolato fondente. E quindi che bello sgarro, va bene. Quindi, cosa vi è capitato in settimana? Tipo, la cosa eclatante è... Oppure mi è capitata questa cosa, però deve essere una cosa della settimana scorsa, quindi da domenica scorsa a ieri sera, ok? 347-490-0042 via WhatsApp, da questo momento in poi solo note vocali, perché quella più carina sarà premiata

0: Ariete e Angela Mango con Che bella la vita. Allora, la cosa più bella capitata di settimana. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Katia, ti chiamo dalla Svizzera. Cosa ho potuto festeggiare questa settimana?
0: Sì.
1: Beh, il compleanno di mio figlio,
0: allora,
1: 23 anni.
0: E allora?
1: Con la scusa mi è venuto a trovare mio papà e mio fratello dall'Italia. Un bacione a tutti, kiss,
0: che
1: kiss.
0: Bello, Dankeschön, salutiamo la Svizzera, anche quella francese, merci beaucoup. Allora, la cosa più bella che vi è capitata in settimana? Pensateci un po', può essere un compleanno, può essere una bella uscita, può essere una vincita economica, può essere, vabbè, non lo so, voi dovete raccontarmelo. Un'auto nuova, una corsa fatta. Tante, tante, tante cose. Gli spunti chiaramente ce li darete voi, quindi vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Ripeto, 347 490 0042. Allora faccio una piccola raccomandazione: stanno arrivando anche migliaia di messaggi di promozioni, di festival, di cose. Ok, no. No, perché essendo una radio, insomma, poi passa all'ufficio pubblicitario quello. Quindi raccontateci episodi di vita vissuta, però di cose che personalmente vi possono far dire: che bella la mia settimana, che mi è successo?

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Timore con un animale. Cazzi con anime molli questa bella domenica mattina. Buongiorno e buon viaggio a quelli che stanno viaggiando con la più bella musica e tanta musica anche questa bella domenica. Cosa vi è capitato di particolarmente bello nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle? Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica a tutti.
0: Anche a te.
1: Sono Danilo da Caltanissetta.
0: Sì.
1: Settimana scorsa ho avuto il rinnovo del contratto determinato.
0: Bello.
1: E in più dal quinto livello sono passato al quarto livello. Faccio la guardia giurata.
0: Okay,
1: buona domenica a tutti.
0: E quindi entrano altri soldi, soldi. Soldi. 347 490 0042 Italia sveglia, raccontatemi la cosa più bella che vi è capitata in settimana. Dai, festeggiamo insieme, poi festeggerete anche con i gadget di Radio Kiss Kiss. Bastille, Pompei. I'm-

Ultimo tutto su Radio Kiss Kiss. C'è un messaggio da parte di Melina e Pasquale. Dice: la cosa più bella, ci siamo dedicati un gran bel viaggio. Siamo partiti da poco da Napoli, destinazione Venezia. Come una bella luna di miele, la gondola, il mare e la vita.

Milestone. Novità su Radio Kiss Kiss: Taylor Swift, cantautrice, produttrice e imprenditrice statunitense, bella, direi molto molto brava, riconosciuta come una delle figure più influenti e di maggior successo della storia della musica contemporanea. Ultimi progetti e novità musicali? La nuova, l'ascoltiamo insieme, è Patient Zero.

0: La nuova di Taylor Swift, Patient Zero. Come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma con più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Kiss kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Ma Baby Steps mi piace. Questa atmosfera è molto minor. E bravo Olivia Dean, quando ne incontrerò tra qualche giorno, insomma, io dirò compliments, very beautiful this place. 12 minuti alle 9, no, quando mai? 42, quindi facciamo il calcolo, aspetta, perché devo fare queste cose? 18 minuti alle 9 del mattino. Allora, attenzione, italiani che state ascoltando la radio in questo momento, magari avete deciso da poco, siete in viaggio, quindi ci state un po' raccontando questa domenica. L'argomento però è qualcosa di eclatante, di bello, di strepitoso che vi è capitato in settimana, perché la cosa più bella che vi è capitata sarà premiata. Sentiamo, vai!
1: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
1: Kiss. Io ho avuto la conferma di aver passato l'esame, l'ultimo esame del corso che ho intrapreso ben 4 anni fa.
0: Ah, di cosa?
1: E posso dire oggi, a 53 anni suonati, che sono finalmente diventata un tecnico veterinario. Evviva!
0: Così ti farai tanti tanti soldi, perché io ho un cucciolo e quindi so che ma è giusto che sia così. Via.
2: Buongiorno Raul, la cosa più bella che mi è capitata il mio anniversario. 28 anni di matrimonio.
0: Bello.
2: E 34 che stiamo insieme.
0: Alla faccia.
2: Lo amo come primo giorno.
0: Bello, questa è una cosa meravigliosa. Un applauso anche a te, viva l'amore, viva tutti quelli che festeggiano ogni giorno questo momento così speciale. Dai.
3: Ciao Raul,
0: ciao.
3: Buongiorno a tutta Radio Kiss Kiss. Sono Deborah da Cerveteri e questa settimana mi sono tenuta libera 2-3 ore ogni mattina per andare al mare in un posto bellissimo, una spiaggetta defilata dove non c'era nessuno.
0: Che bello.
3: In questi giorni c'è un'acqua limpida fantastica.
0: È vero, è vero.
3: Io il mare lo faccio settembre-ottobre tutti gli anni ed è
0: bellissimo,
3: molto bello.
0: Lo settembrino è meraviglioso. Ciao. Sono stato qualche giorno fa in barca io, Vicky Quenz, è spettacolare davvero, quindi viva il mare, soprattutto quello di settembre e di ottobre, un po' freddo però va bene. 21 Palace.

0: sera.
1: Bella Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. 10 minuti alle 8 del mattino insieme per un momento speciale. Tra un po' ci sarà una premiazione, poi delle belle sorprese, però chiaramente non posso anticipare ancora nulla, quindi rimanete con noi. Vabbè, lo dico, dai, potrebbe arrivarvi una telefonata prima o poi, e c'è una sorpresa. Intanto dal 2016, esattamente 10 anni fa, arriva LP con Lost on You.

Beacon Lost in News, torna indietro nel tempo esattamente 1984, che sapete chi era Kiss Kiss. Noi risponderemo ai nostri archivi, sempre quelli del passato. Beh, nell'84 diamo due notizie. 25 luglio, missione Salyut 7. La cosmonauta sovietica Svetlana Stratchik-Latrets è la prima donna a compiere una passeggiata spaziale. Poi il 28 luglio a Los Angeles vengono aperti i giochi della 23esima Olimpiade, che termineranno il 12 agosto successivo. Beh, nell'84, ragazzi, ci sono fermenti musicali straordinari. Una tra tutte, lei, la leonessa Tina Turner, arriva con What's Love Got With It.

0: Juve Fett dal 1984, Tina Turner, straordinaria, ed ora linea alla redazione, ritorna con noi la nostra Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Il presidente ucraino Zelensky assicura: risponderemo agli attacchi russi nel mirino, prima di tutto alle raffinerie di petrolio. Intanto allarme dell'ONU: nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Medio Oriente: il segretario della difesa americano Hegseth sostiene che gli Stati Uniti mantengano il controllo dello stretto di Hormuz e avverte Teheran delle possibili conseguenze se continuerà a giocare con il passaggio marittimo strategico. Il capo del Pentagono ha inoltre ribadito che impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica rappresenta un interesse nazionale vitale degli Stati Uniti d'America. Il messaggio è molto semplice: l'Iran non l'avrà mai. Il presidente Trump è assolutamente determinato a fare in modo che non accada. Cambiamo argomento. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa, migliaia di persone protestano dopo la bocciatura del Parlamento e decreti del governo Sanchez, che potrebbe portare anche a nuove elezioni. Attesa una decisione nella giornata di domani. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa, tra fischi nel clangore di chiavi, pentole e casseruole. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia. Il bilancio è di 5 arresti e 9 agenti feriti. C'è comunque convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta e positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Sergio Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Più costante e piena sintonia e convergenza, ispirate ai valori della pace, libertà e pari dignità di ogni Stato, ha detto il presidente della Repubblica, annunciando anche una cooperazione con Monaco sulla criminalità organizzata economico-finanziaria. Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento della Terra dei Fuochi. Parliamo di un'area prosegue che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono Falcone e Borsellino, archiviato dal GIP di Caltanissetta, il filone di inchiesta relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici come causa degli attentati, una decisione presa per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Lo sport: Formula 1, alle 9 al via il Gran Premio del Bahrain, spostato però in Malesia a causa della guerra nel Golfo Persico. Dalla pole scatta Max Verstappen sul Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton, dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, che schissa a tutti.
0: Giro di boa, pronto di Gran Premio. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica in questa bella domenica mattina. Buongiorno, sono le 8, io sono Raul, sono quello del weekend, di sabato alla domenica, dalle 7 alle 9 con Andrea Cimmino in regia, la nostra redazione, chiaramente tutti voi che ascoltate abitualmente Radio Kiss Kiss, in particolare quelli che sono in viaggio adesso, perché la domenica mattina è un po' dedicata ai viaggi, è dedicata alle famiglie che accompagnano i figli alle varie gare sportive. Tra un po' parleremo di questo. Intanto Miley Cyrus, ne arrivo per voi con Best Persuades. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Allora, siamo di Imagine Dragons con Whatever It Takes. Me fa la mia signorina, ancora Miley Cyrus con Best Persuades. Questa è Radio Kiss Kiss. 8 e 10 del mattino. Allora, messaggi 347-490-0042 per raccontarci un po' questa settimana, insomma, che ci lasciamo alle spalle. Cose più belle, eclatanti, simpatiche, positive che vi sono capitate. Vai.
1: Ciao Raul, sono Ciao. Francesco sì. da Roma. E questa settimana di eclatante è successo che io ho 28 anni
0: sì.
1: e l'ho fatto per la prima volta.
0: Bravo.
1: Diciamo che prima ho avuto tante occasioni, ma non mi sono mai sentito pronto.
0: Bravo, bravissimo.
1: E all'età di 28 anni per qualcuno potrebbe essere un po' troppo tardi.
0: No, c'è tempo al tempo. Insomma.
1: Settimana scorsa è successo e sono felicissimo.
0: E allora scatta l'applauso da parte di tutti noi di Radio Kiss Kiss, un grande trionfo. 28 anni! Aspetta, c'è un applauso che durerà 28 anni. Bravo, bravo, complimenti, sentiamo, vai.
2: Buongiorno Kiss Kiss, la cosa più bella che mi è successa questa
0: l'hai fatto
2: settimana
0: anche tu ieri.
2: È di essere in coda al supermercato, in cassa, e un signore mi fa ho un buono da 10 euro in più, lo vuole? E
0: sì.
2: Io certamente, Kiss Kiss.
0: E poi pensavo ci fosse un finale della serie, e poi ci siamo fidanzati, che ne so, abbiamo fatto una bella scappatella insieme. Va bene. Allora, 347-490-0042. Stravolgiamo adesso l'argomento. La domanda è: dove sei in questo momento? Dove stai andando? 347-490-0042. Messaggi a raffica, tipo: ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano, sono in auto, sto andando a Roma. Ciao Raul, sono Gianluca, sono di Bologna, io sto con la mia famiglia accompagnando mio figlio a fare la gara di calcetto a Roma. Vigo. Ciao Raul, sono Benedetta, sono di Bustarsizio e in questo momento sono a casa da un po' prima colazione. O ancora ciao, sono Francesco, sto ricevendo bonifici di auguri, perché ormai si porta così, insomma, si dà il Liban, esatto, per gli auguri, e quindi sto ricevendo tanti tanti auguri, anche perché ricordate, oggi è San Francesco, che poi casualmente è domenica, ma ormai è rosso di calendario, e l'anno prossimo già abbiamo visto che è infrasettimanale, quindi sarà rosso da calendario.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere.

0: Ciao Ligabue con qualcosa per te. Cosa state facendo? La My Sunday is la mia domenica, eh?
1: Ciao Raul. Ciao. Sono di Reggio Emilia, sì. E stiamo andando a Rimini per una gara di mio figlio di ginnastica artistica. Loredana, vai. Umberto ed Emanuele.
0: Vai. A tutti. In bocca al lupo. Allora, ginnastica artistica ce l'abbiamo, vai.
2: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, ciao. Salvatore e Carmine Pio, sì. Stamattina direzione da Bologna a Casumaro, uh-huh. Per la partita di calcio. Visto. Del Under 17.
0: Vai,
2: un saluto a tutti e buona domenica.
0: Anche kiss, a te, kiss kiss a voi, quindi calcio ce l'abbiamo, ginnastica artistica ce l'abbiamo, vai.
3: Ciao, kiss kiss, ciao. Sono Francesco. E sono in Sicilia.
0: Sì, calcio.
3: Oggi devo andare a Taormina e poi dobbiamo ritornare a casa a Formia.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Ciao, per una partita? Sì, sì, non è calcetto pure lui, calcio. Non so. Miles Smith con Stock Gazing, era 2024.

0: Chissà te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita. Chissà te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica!

0: Thank you. There a star.
1: Whoa, whoa, whoa, man.
0: E questa bella domenica mattina, buon viaggio a quelli che stanno viaggiando e a quelli che stanno facendo sport di primo mattino. Saluto Mariella, lei è di Capri, sveglia in questo momento, guarda i faraglioni di fronte a lei e sta facendo la sua corsetta domenicale. Grazie a nome di tutti quelli appunto che riescono a fare sport, dico questo perché io mi sono ripromesso, da domani ritorno a fare la mia passeggiatina di 40 minuti, vai.
2: Ciao Raul, sono Ciao. Paola dalla Sardegna.
0: Ciao Paola.
2: Sto andando a Sant'Antioco per una sfilata in costume sardo.
0: Ah, ciao, bello, ciao. Bello, bello. Sono stato qualche anno fa a Calagonone, vicino Cagliari, e ho partecipato appunto a questa festa bellissima, tra l'altro questi vestiti straordinari.
3: Ciao Raul, Antonello da Modica. Questa mattina scopa elettrica e pulizia per la casa.
0: Bello.
3: Come al solito la domenica.
0: Ecco,
3: ciao a tutti, Kiss Kiss.
0: È dedicata alle
3: buona giornata. Va ciao. Bene.
0: Ciao, grazie, Kiss Kiss a te.
4: Ciao Raul, sono ciao. Antonio da Cugno.
0: Antonio.
4: Andando a Carmagnolo a fare una mostra cinofila.
0: Sì.
4: E mio figlio invece sta andando a Savona a fare una partita di rugby.
0: Rugby. Kiss Kiss. Ok, viva il rugby, vai.
5: Ciao Raul.
0: Ciao. Sono
5: Alessandro da Cogliano Sano.
0: Ciao Alessandro.
5: Andando alla partita di soft air stamattina.
0: È una partita di soft? Non ho capito. E non ti sento. Ah? Soft air, ah ok, soft air, grazie.
6: Ciao Raul, sono Aldo da Caserta.
0: Sì.
6: E sto andando con Mimmo a camminare sì. nella reggia di Caserta.
0: La reggia di Caserta, va bene, bellissima, tanto van vitelliana, straordinaria. Allora, tra poco premieremo il messaggio più simpatico. Dico tra poco perché guardo la redazione e mi dice che fa con la testa. Non abbiamo ancora quello proprio wow. Quindi 347-490-0042, lasciate un messaggio di quelli wow, di quelli che possono essere premiati. La descrizione.

0: Siena Spire con Great Expectation su Radio Kiss Kiss. Sono le 8.30. Allora, altri messaggi che arrivano al 347-490-0042. Sappiate che noi decreteremo il vincitore esattamente tra 10 minuti più o meno. Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Pina e sto in macchina per andare a Maiori. Bella. A fare un bel bagno con mio marito Alfonso e mio figlio Giuseppe.
0: Viva.
1: Salutiamo mia figlia Maria che è a Torino. Noi invece ci troviamo in Costiera Amalfitana.
0: Beh, certo.
1: Un bacio a tutti.
0: Viva Maiori, minori, sono dei posti splendidi. Noi quest'estate siamo stati anche in giro con Radio Kiss Kiss e quindi veramente sono delle perle straordinarie, quel mare, quel sole, quei profumi, quel cibo anche molto molto buono, tra cui anche i limoni. Il limone è protagonista in Costiera Amalfitana, eh?
2: Ciao Raul,
0: buone granite
2: di Benevento.
0: Ciao.
2: E sto facendo la mia passeggiata domenicale.
0: Brava.
2: E niente,
0: io devo
2: ascolto
0: fare.
2: Te. Hai una bellissima voce.
0: Grazie mille. Buona passeggiata. Arriva Enrique Iglesias e USA insieme. Era il 2016, addirittura, sono passati 10 anni, davvero. Questa è Duele El Corazón.

0: quiero acabar.
1: Ese sufrimiento.
0: Ese sufrimiento, mucho sufrimiento.
1: Que te hace llorar.
0: Te hace fiorar. Enrique Iglesias, bella, intanto novità, lui si chiama Max Pezzali, è quello di Le notti non finiscono all'alba nella via. Ci sorprende con un nuovo pezzo straordinario, un po' nostalgico, che affronta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Lo ascoltiamo insieme, novità, il titolo è Le ali.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Sun. Momento da Sun. Allora, sono le 8.45, vedo la redazione che si sbraccia, quindi credo che abbiamo il messaggio tra migliaia di messaggi che sono arrivati oggi, che vince i gadget di Radio Kiss Kiss. Mi dicono di sì, quindi signore e signori, il messaggio vincitore è...
1: Ciao Kiss Kiss, buongiorno! Ma quale camminata, ma quale sport, ma quale viaggio! Direzione campagna per preparare la raccolta e fare un punto sulla raccolta olive. Prepariamo tutto, reti, raccoglitori, scuotitori. Che fantastica giornata. Ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, a rendere ancora più gradevole questa giornata, le t-shirt serigrafate estate 2027 di Radio Kiss Kiss. Allora, si chiama Nota Ciccio, non sappiamo questo, dite però abbiamo il tuo numero, quindi sarà ricontattato appunto dalla nostra redazione. Se si chiama Ciccio, però credo sia Francesco, quindi anche San Francesco oggi, ok. Tanti auguri, quindi doppi auguri, complimenti. Dal 2012 su Radio Kiss Kiss arriva a te, questo è Rumors Has It.

Shazam. Bella Shazam Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Ho avuto il piacere di incontrarlo personalmente a Palma de Mallorca in occasione di un meet and greet esattamente nel 2015. Intanto Gaia.

tua musica è bella, Gaia, lo sai. Sei bella anche tu. Mi piace, Gaia. Mai incontrata personalmente, però quando la incontrerò le darò un bel bacio in segno d'affetto. Gaia, Bossa Nostra, concludo questo bel appuntamento di questa bella domenica mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno sabato e domenica prossima, sempre dalle 7 alle 9. Salutiamo tutti gli amici che hanno partecipato allo spazio per l'appello di questa domenica mattina. Saluto Andrea Cimino, l'intera redazione. Tra poco già li vedo belli e pronti. Max Poli, la Leti. Un applausino potevi mettere, Andrea. Per cartoline d'Italia che ho fatto. Da Raul è tutto, YouTube, Pride in the Name of Love. Kiss kiss a tutti e buona domenica.

0: tutti. Grazie Raul, un saluto a Raul.
1: Ciao Raul.
0: Buona domenica da Roma, dalla capitale Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia. Che cosa facciamo a questo programma? Lo dice il nome, smistiamo
1: certo.
0: le vostre cartoline che ci possono arrivare con i vostri racconti, con i vostri messaggi vocali e raccontateci la domenica italiana.
1: La vostra domenica, certo.
0: Sì, fatelo con un vocale, con un anche foto se volete,
1: sì.
0: Ma con messaggi di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Vabbè, fammi un esempio, Laletti, cosa potrei dire?
1: Buongiorno Max e Leti.
0: Vabbè, questo sì, poi...
1: ho capito.
0: Vado per musei.
1: Per musei questa mattina.
0: Vado di cibo, ospiti a pranzo, insomma raccontateci la vostra domenica. Però partiamo come sempre con la nostra sigla.

0: Oh, vuoi salutare il nostro regista?
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Non essere avara di saluti.
1: Ma no, ma chi lo è avara? Sei tu avaro, non io.
0: Lo sapevo. Buona domenica a tutti. La musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss.

0: 4 ottobre, domenica. Un saluto a tutti da Max e da Leti. Oggi è San Francesco, il santo patrono del nostro paese, del bel paese, dell'Italia. Quindi buon onomastico poi a tutti, Francesco, Francesca, i derivati di questo nome, perché poi cioè, spesso e volentieri li cambiamo i nomi, no? Perché non ci piacciono. C'è chi non piace Francesco, che nome così bello. La Leti, tu hai per esempio la mamma che ha cambiato nome, pur chiamandosi in un modo, ha deciso di chiamarsi in un
1: però
0: altro.
1: Non c'entra niente, però ecco, ad esempio, io ho una cugina che si chiama. Perché non le piaceva il suo nome?
0: Vedi, si fa.
1: Sì, però ad esempio ho una cugina che si chiama Francesca, già le ho fatto gli auguri.
0: Allora, bene, siamo molto contenti. Beh, si mangia qualcosa a San Francesco di solito?
1: Non che lo so, onestamente.
0: Mentre, che so, a San Giuseppe c'è la famosa zeppola. Sì. San Francesco cosa si mangerà? Magari se volete dircelo dalle vostre parti, e fatelo pure, così ci iniziamo a parlare di cibo, che non guasta mai alla domenica.
1: Vero.
0: Soprattutto pensando che come da buona, che ne so, insomma, come da tradizione, no, italiana, la domenica è dedicata, che ne so, alla lasagna, ai piatti tipici regionali, ai piatti diciamo un po' più elaborati che magari in settimana non riesco a fare, a preparare, perché ci vuole tempo. Mentre la domenica mi alzo di buon mattino e già preparo, capito?
1: Sì.
0: Un bel ragù alla bolognese, un ragù all'italiana, alla napoletana, alla siciliana, quello che volete, insomma. Sappiamo che ogni città declina il ragù nelle più belle e più, insomma, particolari maniere possibili. Quindi tu lo fai il ragù oggi, la Leti?
1: No, oggi no, non credo di farcela, onestamente. Non ho passato una bella nottata, quindi non credo di farcela.
0: Ma cosa hai fatto, scusami?
1: Ma sai, tra cliniche e cose, quindi lasciamo perdere. Vado di cliniche.
0: Nei weekend,
1: io,
0: a mandare a cliniche, per farvi capire. Molto bene. Quindi, insomma, speriamo il vostro sabato sia stato migliore di quello della Leti. Dai, vocali al nostro numero:
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno a tutti, siete con Cartoline d'Italia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti con Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti, le vostre storie, le vostre cartoline che potete smistare le lettere mandando un messaggio calio di testo al 347 490 0042. C'è qualcuno che ci racconta un po' di San Francesco.
1: San Francesco era il santo poverello, non credo che festeggi con l'autipasti la sua povertà. Lui predicava la povertà, non certo l'abbondanza.
0: Grazie per la precisazione, vaglielo a dire a chi adesso, ecco, si sta preparando una domenica tipica, no? Della, come da tradizione, a mangiare tanto, insomma, poi non siamo tutti santi, direi da un lato per fortuna, perché insomma i santi fanno cose importanti, purtroppo sono pochi quelli che fanno cose importanti, vabbè, o hanno fatto cose importanti. Grazie per il tuo messaggio, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, la mia domenica oggi, sto andando a prendere il camion, devo partire, però ci tocca, quindi niente relax, niente famiglia, niente di niente. Buona domenica a tutti.
0: Viva anche i lavoratori della domenica.
3: Animo, oggi è il mio compleanno, sono 51 e animo.
0: Dai che ce la puoi fare.
4: Buongiorno Max e Leti, buona giornata, buongiorno. Qui c'è una bellissima giornata e per cui mi sto preparando per andare al mare. Un bacio, Dolly da Quarto.
0: Ragazzi, ma non fa freddo per andare al mare? Cioè, evidentemente dalle vostre parti no, cioè, per carità, io vi parlo da Roma, le temperature sono intorno ai 25-26 gradi, ma vabbè, io sono freddoloso quando ci sono 40 gradi ad entrare in acqua, immagino adesso. Aletti, tu ci vai al mare in questo periodo?
5: No, cioè, no, la fredda, già è fredda. Io già non sopporto il mare, il freddo d'estate.
0: Mamma mia, quanto sei bellissimo il mare d'inverno, ma fare il tuffetto forse un po' più problematico. C'è chi ci riesce fino a novembre inoltrato.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
6: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
5: Facciamo rumore insieme.
7: Kiss Kiss.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini, in cartoli nell'Italia, buona domenica amici da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Insieme con rinnovato entusiasmo questa domenica, un ascoltatore sì. Ci raccontava che oggi è San Francesco e che il santo insomma amava veramente l'essenziale, mangiava poco, parlava, raccontava dei sacrifici e soprattutto aiutava le persone povere che avevano poco da mangiare. Io dubito che ecco qui gli ascoltatori siano lì concentrati sul poco da mangiare per questa domenica, però stanno cucinando di tutto. E poi c'è chi ricorda i profumi, per esempio.
1: Sì.
0: Senti, ti faccio sentire.
1: Fammi sentire
0: i profumi della domenica.
2: Io ricordo ancora quando la domenica mattina mi svegliavo con il profumo del ragù di mia madre dopo aver fatto tardi il sabato sera. Mi svegliava quel profumo inebriante per tutta casa.
0: Dai, sono ricordi bellissimi che a volte possono essere riaccesi almeno con un profumo simile.
1: Sì.
0: Magari non c'è la mamma che ti fa il ragù, però sono ricordi indelebili, dai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
3: Volevo fare gli auguri al mio piccolo nipotino di 4 anni, Francesco. Zia Gio ti ama tanto.
4: Letizia da Palermo, di mattina mi rilasso un po' e poi si esce. Ciao alla Leti e ciao Max Poli.
0: Ancora su San Francesco.
5: La storia del presepe parte proprio da San Francesco, che è stato il primo a inventare il presepe vivente al mondo, fatto in una grotta d'inverno.
0: Sentito quante cose apprendiamo dai nostri ascoltatori preparatissimi. Bravi, vai.
6: Ciao Leti, ciao Max, ciao Mattinieri.
0: Sei di
6: Salvatore
0: corsa.
6: Da Masate. Ragazzi, oggi soliti 10 km e poi ritorno a casa a fare il mestiere con la moglie.
0: Dai.
6: Ciao ragazzi, animo, animo.
0: Hai capito? Lui doppia fatica di domenica, la corsetta e poi i mestieri con la moglie.
1: È giusto. Tu li fai i mestieri?
0: Sì, sì, continuamente. Scusa.
7: Sì, come no?
0: Io sono molto bravo anche.
7: Sì, sei bravo a fare i mestieri.
0: E incoraggiare. Su, su, su, su.
7: Ecco,
0: ma quello è fondamentale, il ruolo

0: questo pianoforte finale molto morbido. Sei morbida stamattina, Laletti, tu?
1: Ma purtroppo morbida.
0: Buongiorno e buona domenica, cartoline d'Italia, Max Moli.
1: Laletti.
0: Leggiori questa indagine Tecne per Federalberghi che rileva che 7 italiani su 10 identificano questa giornata del 4 ottobre proprio con il santo patrono d'Italia, con San Francesco. Quasi l'80% dichiara anche un legame personale, no, con la figura del santo. Tu ce l'hai questo legame? Sei molto religiosa?
1: A modo mio.
0: I valori più associati sono fraternità, solidarietà, sì, semplicità, pace e rispetto della natura. Al di là della fede, poi è interessante capire quali valori di San Francesco siano rimasti, no, nell'immaginario degli italiani dopo 800 anni.
1: Sì, ma sai, stavo leggendo proprio su San Francesco, ma sai che molti dicono no, ma lui faceva, comunque mangiava poco, magari era vegetariano, invece no, lo sai che lui mangiava, lui praticamente, e gli piacevano anche i piatti proprio tradizionali. Ad esempio, ok? Mangiava ciò che gli veniva offerto con spirito di convivialità e rispetto.
0: Sì, sì.
1: Ed era pure un sano goloso.
0: Grazie.
1: Quindi, vedi, beh, anche lui, ok, benissimo, un santo, rispetto per la natura, gli animali, però gli piaceva mangiare.
0: Io dicevo grazie perché mi identifico a lui, grazie per quanto ho preso dal santo. Vedi, insomma, amo mangiare con convivialità e gioia, anche se piatti, diciamo, più luculiari, più importati, più di di quelli più calorici. No, pensavo che San Francesco predicava la semplicità, ma se vedesse quante password servono oggi soltanto per vivere, probabilmente si arrabbierebbe parecchio con noi, ragazzi. Ma tutto ste password, la vita deve essere semplice, no? Stavo litigando con le password, ragazzi, scusatemi, torno in mente.

0: ci pensa l'intelligenza artificiale a ricordarsele tutte. Noi siamo fregati. Stefano da Reggio Emilia.
1: Ciao Stefano! Considerazione sulle password, sì. Ci sta, capito Aleti?
2: Ci sta.
1: Io il santo predicava semplicità e qua invece lottiamo con le password. Meno sì. Male che è arrivata alle AI. Come no, a ricordarcele, poi la memoria svanirà proprio, perfetto, va bene. Il momento su Radio Kiss Kiss di ascoltare una canzone nuova e che firma, ragazzi, Giorgia Parafulmini.

0: Schis, abbiamo già sentito di passeggiate al lago, passeggiate in colline e montagne, sì. Anche qualcuno che si prepara per fare un tuffo al mare anche oggi, che invidia. Allora, ma come sarà il tempo delle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buona domenica.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, prima domenica di ottobre, ancora con l'alta pressione, condizioni generalmente stabili sull'Italia. Nelle prossime ore prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali non si esclude anche qualche fenomeno. In giornata aumenterà l'instabilità al nord-ovest, con rovesci probabili solo sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Kiss, kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: Summer, my body isn't ready. Il mio corpo non è pronto per il ragù della domenica, probabilmente, ma non parliamo ancora di pasti, di pranzo, parliamo d'altro.
1: Raccontateci. No, anche perché mi viene fame,
0: Ambrogio Vertol Langorino, parlateci della vostra domenica, come certo. Va tra preparativi, che so, per esempio, poi insomma, pranzo fuori, ospiti a casa. Siete ospiti da qualcuno, da parenti, da amici, oppure insomma preferite la gita fuori porta, vi godete ancora qualche giorno di mare per chi può, di lago, montagna, collina, passeggiate all'aperto, insomma qual è il vostro status, potete rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dai messaggi di testo, no?
1: Sì, sto raccogliendo le olive da mettere in salamoia, mi scrivo da Carano di Sessa Aurunca,
0: provincia di Caserta.
1: Sì, Alessandro, oggi domenica di lavoro. Francesco da Liverpool. Max, sai perché hai freddo?
0: Perché?
1: Sei dimagrito,
0: no,
1: tanto,
0: è vero,
1: dice Marzia.
0: Conta quello.
1: Poi,
0: conta,
1: oggi vado di corsa, ma non corsa perché è in ritardo, ma perché sta correndo 17 chilometri e 7.
0: Mamma
1: mia.
0: Un
1: caro saluto da Morà, Freiburg, Svizzera francese, Mauro.
0: Oggi cioè, bello, non è... cioè, dal Regno Unito, Liverpool alla Svizzera, veramente.
1: Sì.
0: Vedi tutto, vai, poi.
1: Oggi non è solo San Francesco, ma è anche il mio compleanno, Barbara.
0: Auguri Barbara.
2: Ho appena finito di fare una bella corsetta alla lentissima di Inzago, 7 chilometri con la mia amica Mara. Siamo state bravissime. Un bacio a tutti, Lia da Milano.
0: Dai.
1: Ciao Lia.
0: Brave ragazze, correte, correte. Dai, continuate a raccontarci la vostra domenica in Cartolini d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: molto estate questa canzone di Giornalisti, Riccione sotto il sole di Riccione, di Riccione, non solo per il testo ma perché ricorda un periodo appunto sì, legato all'estate. Buona domenica a tutti, questa è Cartoline d'Italia, Max Poli,
1: lei
0: e tutti voi, dove ci raccontate della vostra domenica tra cucina, tradizioni, spostamenti, viaggi, anche gita fuori porta. Per gite fuori porta, per esempio, non so se sapete che oggi torna quella che viene chiamata la domenica di carta. In pratica biblioteche, archivi statali aprono al pubblico mostrando documenti normalmente difficili da vedere, che sono tra mappe antiche, manoscritti, lettere, disegni e anche firme celebri. Una cosa molto molto bella da vedere, da poter appunto apprezzare dal vivo. Penso che passiamo la vita a salvare tutto nel cloud oggi, e ecco, invece possiamo vedere quanto quando la memoria era fatta di carta, inchiostro e anche calligrafie spesso incomprensibili, no? Quando leggi i manoscritti antichi, quelle calligrafie strane.
1: Sai, mi ha fatto ricordare le prime volte che io sono andata a Napoli, sai, in varie vie, non mi ricordo neanche dove era la via.
0: E Piazza Dante, si chiama così.
1: Piazza Dante, bravissimo. E lì praticamente all'esterno c'erano tutti questi banchetti con queste persone che vendevano le cartoline vere,
0: spedite.
1: Ricevute anni e anni, parliamo anche di 30, 40, 50. Ma guarda, ti giuro, sono rimasta lì ore affascinata da tutto ciò. Perché è meraviglioso,
0: non solo
1: raccontano una storia, capito?
0: Sì, non solo guardavi la cartolina, l'immagine, ma anche quello che c'era scritto.
1: Bravo.
0: I saluti, tutto come ti tuffi con queste cose in quei tempi lì.
1: Bellissimo, perché, poi con una calligrafia completamente differente, sai, quella molto elegante di una volta.
0: Ragazzi, perché eravamo abituati a scrivere, ora se scrivi ti fa male la mano dopo due secondi, per se prendi la penna, insomma.
1: Bello, guarda,
0: scriviamo con le tastiere ormai, no?
1: E quindi, mi hai acceso un bel ricordo.
0: No, quello è un bel ricordo, vedi, quindi quanto è importante riscoprire anche le cose del passato, appunto questa giornata che si chiama appunto la domenica di carta. Cercate vicino a voi una biblioteca, un archivio statale, perché sono aperti al pubblico, vi mostrano documenti fino ad oggi, ecco, difficili da vedere. Bello, no?
1: Bello, molto.
0: E allora approfittate, cercate il museo oppure appunto la biblioteca più vicino a voi, perché oggi è possibile fare queste visite gratuite. E ripeto, poi mostrano documenti altrimenti sono difficili da vedere. Dopo ci facciamo un salto. Vado anch'io, corro dopo mezzogiorno. Prima però mangio, perché sennò poi
1: svieni.
0: No, ci arrivo sciupato, capito? Non vorrei insomma non vorrei lasciare qualche macchia di sugo sul manoscritto, tipico, insomma, faccio sempre patacche io. La musica più bella dal passato, Hungry Heart, a proposito di affamati, Bruce Springsteen.

0: cuore affamato di Bruce Springsteen, Hungry Heart, non riguarda il cibo e la lite in questo caso, no. Ma appunto la storia non è neanche di quelle entusiasmanti, no? Di quelle che canta Springsteen. Racconta, sì, di un uomo che abbandona la moglie e la famiglia, spinto dal desiderio, no? di libertà e novità. C'ha il cuore affamato e quindi lascia tutti.
1: Vabbè,
0: entusiasmate.
1: Molto.
0: Può succedere, va bene, ma perché parlavamo di fame, in questo caso, sì, il cuore affamato di libertà. Siamo pronti? Tra poco c'è la redazione con tutte le ultime notizie.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Un saluto e bentrovati. Visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev per dimostrare sostegno al paese nel conflitto contro la Russia. Se Mosca non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. La visita di Merz giunge appena un giorno dopo l'avvertimento della Russia a stranieri diplomatici affinché lascino la capitale ucraina, preannunciando nuovi e massicci attacchi aerei sulla città. Medio Oriente, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato che l'Iran non è né entusiasta né intimidito dalle azioni degli Stati Uniti e che intende sia combattere che negoziare. Ha poi affermato Ghalibaf che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il Brasile si appresta ad aprire le urne per una delle elezioni presidenziali più tese e polarizzate della sua storia democratica. La sfida tra il presidente uscente Lula e lo sfidante di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, si preannuncia come un testa a testa dall'esito incerto, con la quasi certezza di un rinvio al ballottaggio previsto per il 25 ottobre. Cambiamo argomento. Il 4 ottobre è dedicato a San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Assisi lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Gli 800 anni dalla morte del poverello, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncerà il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. A mezzogiorno l'ascolto in diretta dell'Angelus di Papa Leone XIV dai maxi schermi in piazza. La cronaca: un vasto incendio divampato all'alba di oggi in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation, teatro della tragedia di Capodanno, sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del Canton del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di un nuovo episodio di violenza anche in vista di un'eventuale scarcerazione. In chiusura lo sport, MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio in Giappone davanti all'Aprilia di Martini, accorcia il ritardo nel mondiale a 2 punti, terzo posto per Bezzecchi che resiste al rientro di uno scatenato Bastianini. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: La, ragazzi, sono quasi le 10 di questa domenica 4 di ottobre. Un saluto da Max Poli,
1: La Lepi,
0: e un saluto al nostro regista,
1: sì, Andrea Cimmino.
0: State ascoltando Cartoni in Italia. Sei bella reattiva stamattina, molto
1: ma
0: brava,
1: reattivissima.
0: Sei alle prese con che cosa si mangia oggi,
1: sì,
0: cosa
1: stavo
0: preparo.
1: Pensando, stavo cercando di capire che cosa, come fare la spesa.
0: Ecco, cioè, ce l'hai la cosa per fare la spesa intelligente?
1: Sì,
0: ci sono le applicazioni,
1: sì,
0: suggerimenti,
1: sì. Infatti stavo parlando con l'intelligenza artificiale, mi stavo facendo dare qualche idea.
0: Cioè, te lo deve dire l'intelligenza artificiale, te lo dico io che mangio, scusa.
1: Ma cosa vuoi tu? Ma vattene a mangiare,
0: dai,
1: a casa tua.
0: Va bene.
1: Ma cosa vuoi da me?
0: Allora, spero vada meglio dalle vostre parti, ecco. Raccontateci la vostra domenica in Cartoline d'Italia, messaggi vocali o di testa a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, ma

0: Madonna, everybody get up and dance. Buongiorno a tutti, buona domenica, cartoline d'Italia. Noi e voi ci raccontiamo la domenica degli italiani. Le cartoline le spedite voi, noi le diffondiamo nell'etere, certo, attraverso Radio Kiss Kiss. Cartoline vocali a raffica, go go. Dai, mandate un vocale adesso dove ci raccontate della vostra domenica. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, abbiamo raccontato che ci sono tante iniziative con musei, biblioteche aperte. Questa domenica ci sono anche posti da visitare, siete voi a consigliarceli.
2: Se siete dalle parti di Genova, andate al Monumentale di Stagliano, perché le statue che ci sono all'interno sono veramente, veramente opere d'arte. Ogni statua, anche se funebre, ha la sua storia. Ma affascinante. Se siete di passaggio, non trascurate,
0: grazie,
2: questo posto.
0: Leggo il nome Anto, grazie Anto da Genova.
3: Io e la mia compagna Arianna stiamo andando a Vico Lungo a fare un po' di shopping.
0: Dove Vico Lungo, dove provincia di, come diceva mia zia, dove resta Vico Lungo, dove
1: Vico Lungo. Giusto, Vico
0: ragazzi,
1: Lungo.
0: Ci ascolta l'Italia intera, Vico oltre Lungo. Se ci dite anche comuni e province, perché insomma
1: Vico Lungo in provincia di Novara, in Piemonte.
0: Siamo a Novara, va?
4: Noi oggi mangeremo ravioli col sugo e salsicce e patate accoppate.
0: Buono, poi chi esce contento, ci sono persone contente perché oggi non si cucina, ma
5: sono Maria da Roma e oggi che bello, oggi non cucino, andiamo a festeggiare in un agriturismo i 60 anni di mio marito. Un bacione a tutti e buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Auguri. Ilaria, voi cosa fate?
6: Io, mio marito e mio figlio siamo in viaggio e da Fondi stiamo andando a Tagliagozzo. Ci facciamo una giornata nella natura sperando di mangiare in qualche super agriturismo. Buona domenica a voi.
0: Allora, gli agriturismi sono meravigliosi,
1: sì,
0: però
1: mamma mia.
0: Però no, mi ricordo gli ultimi che abbiamo visitato tra amici, no? Vai in questi casolari bellissimi, però ne esci che ti tappi le orecchie per il frastuono, no? Quando sono al chiuso che rimbomba tutti questi casolari meravigliosi, però pieni di bambini che corrono, gente, dopo un po' dici basta. La pace.

0: Annalisa, madame, amica su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia, ma buona domenica.
1: Ma buona domenica.
0: Ragazzi, con rinnovato entusiasmo da Max Poli,
1: scusa, e dalla Leti,
0: e tutte
1: certo.
0: Le vostre storie, un sacco di cose. Poi ci hanno dato un sacco di idee per quello
1: per
0: che
1: la giornata
0: può mangiare
1: di oggi.
0: Sì. Per esempio Flavia da Ferrara.
2: Oggi si lavora come tutti gli altri giorni.
1: Sì.
2: Sul ragù, quello classico nostro ferrarese, è un ragù di salsiccia. Intanto faccio dei cappellacci di zucca. E per pranzo faccio un risotto, zucca e salsiccia.
0: Questi devono essere buoni veramente. Però sai che mi ha convinto di più Nunzio?
3: Oggi mia suocera cucina gli gnocchi al forno nei cocci di ceramica.
0: Gnocchi con...
1: Buono.
0: Infatti con i cocci al forno, capito? Bello, bello, questo mi piace.
1: Mi piace.
0: Vado di gnocchi oggi, mi ha convinto.
4: Siamo vero? In viaggio verso Roma. Oggi shopping e... speriamo tanto sole. Buona giornata Alessandra,
1: buona giornata.
4: Carlo, Tommaso e Giulia.
0: Ciao,
2: buongiorno. Io sono marchigiana e quindi la domenica a casa mia si mangiano i vinci sgrassi.
1: Buoni
0: che sono delle lasagne, no? Sono buonissimi, sì. I vinci sgrassi li ho mangiati più volte. Pronto?
5: Mi sono svegliato, ho fatto un po' di ginnastica e adesso mi preparo e vado a trovare mia moglie in pasticceria. Credo sia sacrosanto. Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
0: Va bene, allora abbiamo parlato di tante cose da vedere, da visitare. Per esempio ci sono città che conosci solo per il loro nome, poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire. Vi aspettiamo a Padova, ragazzi, ci vado anch'io, faccio un saltino. Sì, sì, sì, sì. Molto piacere, tra l'altro.

0: è tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
0: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti da Max Poli, dalla Leti. Cartoline d'Italia, 9 e mezzogiorno. Ricordate, ogni domenica, ecco, noi non facciamo altro che coordinare, mettere a posto e smistare le vostre cartoline. Sono i vostri racconti che potete condividere dai vostri territori, dai borghi, dalle città, dai quartieri, ovunque vi troviate in questo momento. Insomma, vi va di raccontare qualcosa, per esempio di questa domenica di carta, dove le biblioteche e gli archivi statali, abbiamo detto, che aprono al pubblico e mostrano documenti che normalmente sono difficili da vedere, no? Te li spiegano anche tra mappe antiche, manoscritti, lettere, anche disegni e firme celebri. E ci racconta anche un ascoltatore: questa cosa della domenica di carta è davvero una bella iniziativa. Sentite lui che ci spiega.
1: Ciao ragazzi, le domeniche di carta sono bellissime. Dovete dire che basta andare in un qualunque archivio di Stato, ce n'è uno in ogni provincia o appunto nelle biblioteche, e ci sono i funzionari che aiutano a capire cosa c'è scritto, perché quella scrittura è veramente difficile. Ci sono documenti anche del 500, del 600 in Italia, che sono belli, chiaramente difficili da leggere, ma vi spiegano. Io poi sono un genealogista, quindi ricostruendo gli alberi genealogici di questi documenti mi nutro praticamente. E sono veramente emozionanti e affascinanti. Se volevate sapere cosa stiamo facendo oggi di domenica,
0: vai.
1: Stiamo proprio andando a fare incontrare due discendenti americani di emigrati italiani con i loro parenti italiani. Non si sono mai visti e grazie ai documenti abbiamo ricostruito il loro albero genealogico. Quindi oggi facciamo questa carrambata.
0: Ma che cosa bella, Paul! Io leggo che ti firmi Paul con WhatsApp. Cioè, ci ha raccontato qualcosa in più sulle domeniche di carta. Il fatto che sei genealogista, che vai a scovare nei testi e fai risalire a chi li ha scritti, che parentela c'è, che adesso fa incontrare due parenti che non si conoscevano, è una cosa meravigliosa. E quindi grazie per averla condivisa con noi. C'è di tutto, abbiamo detto, raccontateci dei vostri territori. Sentite, ci parlano di Giovinazzo.
2: È bello quando raccontate queste storie di queste città. Io mi auguro tanto che un giorno avrete spazio anche per scoprire la cartolina di Giovinazzo.
0: Parlacene tu.
2: Potete ammirare la sua bellezza e, diciamo, sentire anche la sua storia, che è veramente da pereduca.
0: Ma certo ragazzi, ma Cartoline d'Italia, questo programma è nato per questo, cioè siete voi che dovete condividere con noi la cartolina dal vostro territorio, dal vostro paese, dal vostro comune, diciamo quartiere, perché insomma quello che ci raccontate con la vostra viva voce certamente vale più di quello che raccontiamo noi, perché insomma possiamo leggerlo da qualche parte, ma se voi avete vissuto quel territorio potete darci sfumature che altrimenti sui testi e su articoli non troviamo. E quindi evviva le cartoline d'Italia, quelle che vi va di condividere con noi al 347 490 0042 di Radio Kiss Kiss.

0: come si chiama I Love You questa domenica? Carol G, Bruno Mars, Still su Radio Kiss Kiss. Devo dire che il messaggio del nostro ascoltatore che si occupa di genealogia ha acceso la curiosità di molti ascoltatori, e quindi saluto ancora Paul. Che fa praticamente ricerche genealogiche, lo studio della genealogia, lo sapete, serve a ricostruire le origini, le linee di discendenza di una famiglia. Sembra che attraverso questo lavoro abbia ritrovato parenti lontani e oggi li faccia incontrare. Poi c'entra molto con la giornata odierna, dicevamo, sì, che la giornata oggi è la domenica di carta, no? Dove biblioteche e archivi statali aprono al pubblico e mostrano antichi manoscritti e li spiegano anche. Quindi quante cose affascinanti questa domenica ci state raccontando. Poi ci sono cose più terrene, quelle che faccio io, per esempio, banali.
1: Vai.
0: Le mie sono quelle là proprio banali, nel senso che faccio poca roba. Vuoi leggere i tuoi messaggi? Vai.
1: Sì, allora, Silvia e Luca, direzione Piacenza, Castello di Grazzano Visconti, Vampiria 2026. Oggi ho un santo da festeggiare, quindi ai fornelli con crepes ricotta, spinaci e mozzarella con sugo di salsiccia campobassana, Lucia.
0: E quindi crepe salata, ci ha mandato anche le foto.
1: Sì, ci ha mandato le foto, poi anche pasta, patate, provola. Stefania, anche lei ci manda una bella foto del pentolone che sta cucinando pasta e patate.
0: Che di solito è un piatto più invernale, no? Però inizia a far freschino, quindi ci può stare, anche se... Leggo di persone che vanno al mare, al lago a fare il bagno, sì. E poi c'è chi va in giro in auto per...
2: Sono Santino, io e mia moglie stiamo, nonostante la nafta a 2,20 euro, girando come le trottole. Perché? Intorno a Salemi per far dormire la bimba.
0: Ma no, e ricordo che era una strategia che adottavo anch'io con i miei figli piccoli, cioè dormivano in auto, altrimenti...
1: Anche i miei.
0: Fermati.
1: Mia mamma mi racconta sempre che per farmi addormentare mio papà era costretto la sera a farsi tipo 4-5 giri di palazzo con la macchina.
0: Ma tu hai sempre avuto problemi, lo riconosciamo da tempo tutti qui in radio, e quindi se vuoi ti
1: porto... Io ti tiro una scarpa adesso, te lo dico.
0: Poi c'è chi fa sport.
3: Siamo Luca e Elina, stiamo andando ad Agordo a lavorare con il deltaplano, parapendio. Buona giornata a tutti.
0: Ad Agordo per il parapendio, ragazzi, temerari, come diceva mio zio. Cioè, sei un temerario. La Leti fa per esempio il lancio dalle montagne. Anche tu hai fatto parapendio.
1: Parapendio, sì. Bellissimo. Vabbè. Sì, adoro tutto questo. Mi manca quello con l'elastico,
0: il bungee jumping.
1: Sì, ma sono un po' titubante.
0: No, lascia perdere,
1: quello
0: lascia, sono visto gli ultimi accadimenti.
1: Su quello sono un po' titubante.
0: E poi, come sempre, in questo periodo ancora dura, c'è chi è di matrimonio.
4: Siamo Giovanni e Loredana, siamo in provincia di Pordenone. Oggi è una giornata speciale perché andiamo al matrimonio di due nostri cari amici, Paolo e Gabriella. E gli facciamo tantissimi auguri. Kiss kiss a voi e a tutta l'Italia.
0: Ragazzi, è tutta vita vissuta, e c'entra anche la canzone che sta per arrivare. Dai, continuate a raccontarci, a spedire le vostre cartoline d'Italia con Max e la Leti su Radio Kiss Kiss fino alle 12.

0: questa canzone c'entra molto con la nostra domenica, la domenica italiana, quella di Radio Kiss Kiss con Cartolini d'Italia, e soprattutto c'entra con le vostre storie, sì. Cioè della serie Viva la Vida, in ogni caso, qualunque cosa facciate oggi. Noi vi accompagniamo ancora con la musica più bella e adesso con una novità. Quale,
1: sì,
0: Liti?
1: Di settembre con Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
4: Capsule per ogni ora.
6: Kiss Kiss.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Dracula. Dracula su Radio Kiss Kiss, buongiorno, buona domenica amici, cartoline d'Italia, Cumax Poli.
1: E la legge.
0: Siamo i mattinieri, cara sì. Domenica, smistano le cartoline, le vostre cartoline d'Italia, le vostre storie, ci raccontate di voi, c'è chi in viaggio, c'è chi lavora, e noi amiamo usare il participio, lavoranti, riposanti, sì. Viaggianti, c'è chi è di convention.
2: Ragazzi, 400 km di domenica mattina, direzione Resort Vivosa per passare e trascorrere tre notti insieme dei miei colleghi per una convention aziendale.
0: Però saranno tanti chilometri, però dai, ci si diverte.
1: Beh, bello,
0: questi appuntamenti.
1: Si conoscono un sacco di persone, si fa amicizia.
0: No, magari si conoscono, sì, cioè, colleghi già li conosci tanti, però magari ne conosci tanti altri di altre sedi. No, sono bello, bello.
3: Oggi non si cucina perché si va ad un raduno di macchine d'epoca e noi siamo con la 500L.
0: Ma
3: e poi si mangerà in agriturismo. Buona domenica a tutti. Ciao,
1: buona
3: ciao.
1: Buona domenica.
0: Kiss kiss a voi. La 500L, che bella macchina, quella piccolina. Che poi non so se succede anche a voi. Ci avete mai fatto caso quando vedete queste auto d'epoca, ormai d'epoca, insomma. Ci ricorda quanto eravamo forse più piccoli di statura, perché erano molto piccole le auto rispetto a quelle di oggi, non lo so, cioè, ma anche le berline erano molto più basse e più strette. Ora sono tutte, anche una normale utilitaria, più grande delle utilitarie di una volta. Non so, mi viene questa sensazione strana, dice, ma c'entravamo in quelle auto? Sì, nella 500L c'entrava una famiglia intera, sacrificata, però era...
1: Però c'entravamo.
0: Eravamo tutti più vicini. Messaggio di testa, c'entrava una famiglia intera, sacrificata.
1: Però c'entravamo.
0: Eravamo tutti più vicini. Messaggio di testo.
1: Allora, eccoci qua.

0: in Italia, cioè la mission è farvi viaggiare anche con quello che raccontano gli ascoltatori. Io poi prendiamo spunto anche sulle cose da mangiare che ci suggerite, certo. No? Per esempio a me quello gnocco fatto al tegamino e messo nel forno mi ha incuriosito parecchio e mi ha sollecitato la domenica. Ci sta, eh?
1: Sì. Senti Bea dalla Spagna: oggi preparo le pizzette rosse per la mia famiglia, non sono né romana e nemmeno italiana, ma ci proverò lo stesso.
0: Dai, in bocca al lupo. E poi saluto chi dice: ragazzi, sconsiglio ai turisti di andare a visitare i musei vaticani oggi perché c'è una coda di quelli
1: chilometri. Ma c'è sempre la coda lì.
0: Guarda, da Via Leone IV fino all'Aurelia 20 minuti, guarda, per percorrere 150 metri. Guarda, io ogni mattina rimando.
1: Ma sai che si dice a Roma? Mettiti l'anima in pace e fatte sta fila.
0: Dai, forza. Musei Vaticani ci passiamo sempre. Prima o poi ci andiamo e per scoraggiarti alle file rimandiamo. Che bello.

0: parlare d'amore.
1: Ci concentriamo, facciamo sempre un po' di training autogeno sul finale di Parlare d'amore di Saif. Allora vorremmo invitarvi adesso a mandare le cartoline espresse, quindi sì, cartoline d'Italia veloci con un messaggio esclusivamente vocale. Tra poco vi mandiamo a raffica con il nome, la città, il comune, il quartiere, la provincia, la regione da dove ci seguite. Ci raccontate cosa si mangia oggi, cartoline espresse, ma anche un po' cosa prevede il vostro tour domenicale. Tour tra parenti, amici, restate a casa, tour del balcone, cucina, che ne so,
2: divano, divano, letto.
1: Siete lavoranti e riposanti, quindi vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Faccio sentire un esempio. Dai, un esempio come questo, vai.
3: Kiss kiss a tutti, buongiorno. Oggi cazzeggio, cioè non ho nessun programma, a parte

0: due aperitivi,
1: aperitivi.
0: Uno di mattina e uno di pomeriggio.
2: Aspetta, non ho capito. Aperitivo, aspetta, passeggio o cazzeggio?
1: No, era purtroppo la seconda.
2: Cazzeggio, quindi è cazzeggiando oggi.
1: Sì, vabbè, non è che dobbiamo.
2: No, vabbè.
1: Cioè, si rilassa, è un modo come un altro per rilassarsi.
2: Certo.
1: Però insomma, ognuno si rilassa a modo suo.
2: Sì,
1: lei
2: sì.
1: Va da aperitivi. Tu come ti. Anche tu col prosecchino? Come vai?
2: Ma magari, no? Oggi vado. No, oggi vado di ricerca di medicinali. Quindi lasciamo perdere oggi la mia domenica.
1: Ti piace
2: partito,
1: fare i tour tra ospedali,
2: sì,
1: tra
2: cliniche,
1: queste cose? Perché
2: ma che dobbiamo
1: la ragazza
2: fare?
1: È mia, cagionevole. Quindi ogni tanto
2: oggi non sono io cagionevole, purtroppo è il piccoletto a fianco a me, il cagnolino.
1: Va bene, quindi porta il cagnolino in giro per cliniche.
2: Certo.
1: Quindi, però bevi un aperitivo mentre lo porti, così ti viene l'allegria.
2: Ne prendo 40 di aperitivi, guarda.
1: Dai, tra poco la raffica con i vostri messaggi, raccontateci della vostra domenica. E ci interessa, siamo in cerca di ispirazione anche sul cosa preparare. Quindi se ci raccontate cosa mangiate voi, che siate in trasferta, fuori, al ristorante, a casa, e magari accendete l'immaginazione chi ascolta. La Leti ti consiglia, Serena, una bella coda alla vaccinara.
2: Buona.
1: Oggi tu che sei romana.
2: Lo so, ma ci vuole tempo, però almeno no, dovevo prepararla stamattina.
1: Credo abbia
2: ragazzi
1: una cottura lunghissima, però
2: sì,
1: una bella idea.
2: Cioè. Per farla tenera terra. Sì.
1: Dal passato, Patti Smith, ricorderete sicuramente su Kiss Kiss questa Because the Night.

0: Patti Smith, Because Night, fino alla fine.
1: Sì.
0: Con tanto di sgranchimento, ragazzi, non so se arriva anche a voi a quest'ora il desiderio di mi sgranchisco un po' e mi preparo per un pranzo luculliano. Ecco, buongiorno e buona domenica. State ascoltando Cartoline d'Italia alle 11 in punto di questa domenica 4 di ottobre. San Francesco, anche il santo patrono d'Italia. E insomma, come trascorrerete questa domenica? Raccontatelo a Max Paoli
1: e la Leti.
0: E quindi anche al nostro regista, che salutiamo in regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Preparatevi vocali con la raffica veloce. Che si mangia oggi? In questa terza ora iniziamo così. E soprattutto cosa prevede la vostra domenica? Vocali, esclusivamente vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vi sentiamo a raffica dopo questa canzone.

0: Casai Animal. Pronti, rapica veloce di Cartoline Express in Cartoline d'Italia. Tocca a voi la vostra domenica tra tradizione, cibo, Cartoline Express. Però è velocissimi, chi siete? Iniziamo da... Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss. Ciao. Io porto dei turisti sull'Etna. Oggi che è una bella giornata, ci divertiremo un sacco.
2: Buongiorno, siamo Salvatore e Emanuela da Formia in diretta a Pestum per passare una giornata lì ai scavi.
3: E vai. Io anche sto andato in Valsesia dalla mamma, una bellissima giornata e chissà tutti. Un abbraccio da Pier da Biella.
0: Ciao Pier, pronto?
4: Buongiorno, Caterina e Lorenzo da Lanciano. Direzione Pescara, pranzo fuori casa con amici,
0: che si
4: poi passeggiata sul lungomare.
5: Quindi pesce. Ciao Kiss Kiss, siamo Ines e Francesco, vi seguiamo da Vienna.
6: Oggi schnitzel e kartoffel salat tra i vigneti. Kiss Kiss a tutti, che buona bello, domenica.
7: Bello, vorrei andare vigneti. A Vienna.
0: Chi è?
8: Buongiorno ragazzi,
7: ciao.
8: Purtroppo oggi siamo in viaggio verso Napoli.
0: Nel senso che?
8: A malincuore abbiamo lasciato le nostre nipotine.
0: Ah ecco, mannaggia.
9: Max, la Leti, buongiorno.
7: Ciao. Buongiorno.
9: Sono Franco da San Severo.
7: Ciao Franco.
9: Siamo riposanti.
0: Vai.
10: Io da Milano ho appena finito di lavorare e vado a grigliare a casa ai miei figli. Buona domenica a tutti. Kiss kiss.
0: Bene, quante cose interessanti.
11: Oggi rigorosamente ravioli fatti in casa di ricotta, maialetto e seadas.
0: Capito?
7: Maialetto.
0: Il maialetto.
12: Oggi faccio il pane con le olive, una bontà.
13: Michele da Roma, oggi braciole col sugo, essendo di origini pugliesi, abbiamo ospiti a casa, quindi oggi si festeggia la grande con la pasta fresca, le tipiche orecchiette pugliesi. Bella. Poi pomeriggio una bella passeggiata per digerire il tutto. Allora, buona giornata.
0: La Leti ci tiene a dire che le braciole sono diverse.
7: No, però vedi, ha fatto bene a specificare che lui è pugliese, perché nel sud le braciole sono veramente la carne avvolta, involtino, giusto?
0: Sì,
7: a Roma le braciole sono quelle che tu fai
0: alla brace,
7: ma anche in padella, però sono la carne fatta proprio stesa.
0: Vai, pronto.
14: Ciao Elena, Roberto e Francesco da Bologna. Noi oggi facciamo sugo con le polpette. Ciao Kiss Kiss.
0: La polpetta ha una sua storia, un suo perché.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, Alfredo D'Aversa.
7: Ciao Alfredo.
15: Maccheroni al forno, polpette, parmigiana, prosciutto e mozzarella. Kiss Kiss, buon appetito a tutti.
7: Mamma mia.
0: Quante idee ci state dando?
16: Buongiorno Kiss Kiss, stiamo andando ad un raduno di autocabrio organizzato dal club Cuore Cabrio. Questo raduno si terrà a Pestum, presso l'area dei templi.
0: Che bello ragazzi, tante cose organizzate, ma ancora cose da mangiare. Anna, cosa fai tu?
17: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna e Paghi e veniamo da Bosco del Case.
0: Ciao
18: Radio Kiss Kiss, Roberto da Foggia, direzione Ortanova. Si va da mamma a mangiare i troccoli al sugo.
19: Buonasera, sono Samuele Finn, vi seguo dalla Sardegna. Ci stiamo dirigendo verso il pacco delle zucche.
0: Pronto,
20: buongiorno, Angelo e Antonella da Bari.
7: Ciao.
20: Oggi calamarata di calamari.
0: Calamarata di calamari.
7: Calamarata di calamari, bellissimo.
0: Perché la calamarata sarà il tipo di pasta con la tonda,
7: sì.
0: No? E poi con i calamari deve essere insomma pasta ai frutti di mare, no? Cioè, anzi, col pesce.
7: Ma che fame!
0: Ci sentiamo ancora tra poco. Siete con Cartoline d'Italia su Kiss Kiss.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, amici.
2: Buona domenica.
1: Stavo controllando di profilo se posso permettermi un pasto importante oggi.
2: Ma certo che te lo puoi permettere, anche se sei a dieta, la giornata di gala.
1: No, ragazzi,
2: un pranzo, una cena di gala, si può fare.
1: Lo fate anche voi all'ascolto, cioè mi metto di profilo davanti allo specchio, vedo com'è la situazione pancia, dico ok, qualcosa lo posso mangiare, qualcosa.
2: Ma non si fa questo calcolo, anche perché poi
1: lo sai che cosa ho comprato?
2: Mamma mia.
1: Ho comprato online quel metro che ti permette di misurarti elettronico, no? Che c'è questa cordicina che si tira, poi si incastra e ti dice il giro vita, cioè insomma, qualunque circonferenza, quanto è lunga per la pancia. E sono sceso di centimetri, quindi sono contento. E in base ai centimetri che perdo, posso capire se posso abbuffarmi oggi, capito? Stavo controllando.
2: Beh, non sarebbe questa proprio la cosa ideale.
1: No, però era per capire se mi sto tenendo. Quindi...
2: Ma io non... Tu la testa non tieni più. Tu la testa non tieni più.
1: Ragazzi, no, perché ho in mente questo gnocco che ci ha raccontato l'ascoltatore, che la mamma gli fa lo gnocco al sugo, al ragù, e poi lo mette nel forno, no? E quindi viene tipo croccante sopra, tipo lo gnocco al forno.
2: Mi piacciono i gnocchi.
1: Vabbè, come va voi? Per esempio, lui sta preparando un altro piatto che secondo me è buonissimo.
3: Oggi spettacolo: riso, patate e cozze alla grande.
1: Mamma mia,
2: patate e cozze. Buono,
1: salutiamo anche i lavoranti della domenica.
4: Bellissima giornata qua, ecco, ci sono già 23 gradi, è pronta per una giornata di lavoro intensa. Ciao, chissà a tutti.
1: Buon lavoro. Poi è bello sentire anche di papà e figlio che vanno in giro.
5: Siamo Pasquale e il piccolo Raffaello dall'isola di Ischia, bellissima, oggi c'è un sole incredibile, siamo stati in libreria, Raffaello ha comprato un bellissimo spinosauro e adesso andiamo in un parco straordinario pieno di cactus, pavoni e tanti coniglietti, Raffaello, saluta.
6: Sì, ciao.
5: Kiss devi dire, kiss kiss.
6: Lo fai tu.
2: Ma fai tu, papà, ma dai tu, ma... Che bello, mi piace molto lo spinosauro, sai?
1: Come si cucina?
2: Ma non si cucina. Però è bello, è presente, è quel dinosauro che ha quella specie di cresta sulla schiena. È bello lo spinosauro. Bocca lunga.
1: Spinosauro, va bene, dai.
2: Sì.
1: Sto pensando come si può cucinare.
2: Ma dai.

0: Chissà te che certo dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte. Con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia si intitola Dedica su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti. 11:24 minuti, Max Poli.
2: La Leti.
1: Siamo i mattinieri, quelli che si alzano la mattina presto, 5-7 sì, dal lunedì al venerdì. Alla domenica ci ascoltate tra le 9 e mezzogiorno in Cartoline d'Italia. E di tante cartoline stiamo leggendo, quelle che ci raccontate voi, ma in questa domenica di San Francesco, il santo patrono d'Italia, per esempio il presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi proprio per celebrare San Francesco. E questo weekend l'Italia celebra anche i suoi locali storici, leggevo. Ci sono ristoranti, alberghi e caffè che in alcuni casi risalgono addirittura al Medioevo.
2: Tra
1: gli esempi citati ci sono per esempio strutture nate nel 200 a Venezia e Napoli e nel 400 a Baleggio sul Mincio, per esempio.
2: Quindi cambiano modi e arredamenti, eppure alcuni locali per ragazzi continuano ad aprire la porta da centinaia di anni.
1: Sì.
2: Ed è proprio questo il fascino. Io ad esempio non ho un posto, cioè non lo conosco e mi dispiace. Vabbè, perché mi piacerebbe comunque sentire un po' quel profumo. Sì, bravissimo, quel profumo della storia, perché parliamoci chiaro, immagino le pareti, immagino anche tutto quello, l'arredamento.
1: Noi vi parliamo dalla sede di Roma, e qui devo dire ci sono tante osterie che hanno voluto mantenere il proprio l'aspetto, il layout, direbbero quelli bravi, cioè come entri sembra di ritornare indietro nel tempo, ma non perché sono cose vecchie, no, perché seppur nuove hanno lasciato tutto lo stile vecchio.
2: Seppur rinnovato, ragazzi, no?
1: Quindi sono locali che trasudano storie, e quindi vedi delle foto, dei quadri appesi con personaggi che sono entrati in quel locale storico, in quel bar, in quella trattoria, che insomma ti riportano, ti fanno viaggiare nel tempo. Quindi anche quella di oggi, una giornata particolare dove si visitano i locali storici del bel paese.
2: Che
1: se
2: bello.
1: Volete segnalarci quali avete visitato, volete visitare, raccontate.

0: Kiss in cartolini d'Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Mi sembra a mezzogiorno, sì? Pronti ad ascoltare altre cartoline vocali, quelle che ci mandate, ci state raccontando come va la domenica, cosa si mangia oggi, anche di tutto.
2: Ciao ragazzi, oggi si sta a casa ma si mangiano i canederli fatti in casa. Rudy da Barzana.
0: Barzana, provincia di Bergamo. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Francesco da Bari, oggi paella.
0: Ecco, a Bari la paella è famosa, la paella di Bari, no?
1: Vabbè, magari è capace a farla.
0: Ma sì, che sarà buonissima, anche perché fatto di pesce, se fai quella la valenziana, no? È quella col pesce, sì. Non vorrei sbagliare. Vai, sì. Poi chi
1: poi,
0: c'è?
1: Poi io faccio la carbonara per i miei cugini di Madrid. Sono ospite da loro e ho portato guanciale e pecorino romano, Fabrizio, quindi la farà doc. È sì, in Spagna, vedi?
0: Capito, aspetta, c'era un altro che faceva la carbonara.
4: Buongiorno Max Ale.
1: Ciao.
4: Mi metto a scrocchiare il guanciale, indeciso tra carbonara o gricia. Che schifo a tutti.
1: Sono buone tutte e due.
0: Carbonara o gricia, cioè praticamente la gricia è una carbonara senza uovo, cioè quindi solo il guanciale scrocchiato, guanciale, pepe, saltato.
1: E io poi preferisco la carbonara.
0: Beh, quindi la carbonara è buonissima. Però c'è il rischio frittata che è dietro l'angolo, assolutamente. Deve restare cremosa la carbonara. Frittata no, ragazzi.
4: Buongiorno, Max.
0: Ciao, pronto?
5: Ciao a tutti, sono Monica da Roma e oggi per pranzo preparo la vellutata di zucca con i semini di zucca.
0: Ma te prego, di domenica.
1: I semini di zucca.
0: Paga la zucca con i semini. Guarda, da te non vengo sicuro, non ce la posso fare.

0: Senti.
1: Che Max, volevo fare i complimenti perché sei dimagrito. Finalmente sei riuscito a trovare la strada giusta. Sono contenta per te perché io non ci riesco.
0: Lo so. Devi trovare il medico giusto.
2: Sì, ecco, è vero.
0: Io ho chiesto del dottor Mungiaro e ha funzionato. È bravissimo. Chiedi dottor Mungiaro, funziona veramente in gamba. Va bene, perfetto. In bocca al lupo. Cosa ridi?
2: Non sei unico, non ce la posso fare.
0: Poi certo, anche dieta equilibrata.
2: Ecco, bravissimo.
0: Canzone nuova, Stevie Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Ti ricordi Shadow Dreams, una canzone degli anni 80, fine anni 80, 90, c'è quel campione lì in questa canzone, Stevie Edwards, Plenty Funk, Rewind My Mind su Radio Kiss Kiss. Allora, molti ci segnalano che la domenica è anche un po' commistione, c'è un misto di cucine che si incontrano.
1: Ciao Max, ciao Leti, ciao Pasquale da Cesano. Dato che noi siamo napoletani trapiantati in Lombardia, oggi facciamo un menù metà napoletano e metà lombardo.
2: Beh, buono.
1: Facciamo il classico ragù napoletano con la cotoletta alla milanese. Kiss kiss a tutti.
0: È bello, è bello, incontro di culture a tavola, mi piace tantissimo.
2: Il ragù napoletano già sta cuocendo da un bel po', immagino, oppure lo fate quello in versione breve?
0: Come fa a essere versione breve?
2: Che ne so, alcuni ti parlano di ragù napoletano, ma lo fanno cuocere tipo 2 ore, ma no.
0: E quanto deve cuocere?
2: Dai, io almeno 6-7 ore lo faccio cuocere.
0: Mica male, e lei è romana, quindi ha imparato a fare il ragù napoletano.
2: Cioè, la carne si deve proprio sciogliere
0: in
2: bocca,
0: raccontateci,
2: ragazzi.
0: Raccontateci dei vostri trucchetti a tavola, se volete vocali, tra poco per le raffiche finali in cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss, questo è il numero.
2: 347-490-0042.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Kiss kiss!
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Kiss Kiss!

0: Cupid Song, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. La domenica di Kiss Kiss si chiama Cartolina d'Italia. Sì. Max Poli, scusa, tu sei per capire la Leti. Ragazzi, sì, ogni tanto Leti mi guarda in maniera sensuale.
1: Ma
0: e
1: quando
0: si canta.
1: Mai?
0: Ma ce l'hai con me?
1: No.
0: Ah.
1: No.
0: Scusa.
1: Ma neanche ti stavo guardando.
0: Questo labbro volubile.
1: Quale?
0: Come Angelina Jolie, no? Sui video social parte questa canzone e si mozzica il labbro inferiore.
1: No, ma guarda,
0: che significa desiderio. Era per capire, quindi
1: ma forse hai visto quello del mio cane?
0: No.
1: Non lo so.
0: Ogni tanto Aleti c'è il momento sensual, sensual.
1: Sì.
0: Messaggi dei nostri ascoltatori, anzi, però prima attenzione che tra poco c'è la raffica di cartoline espresse, vale a dire al volo nome, città, cosa si mangia a pranzo e appunto se è un prodotto del territorio, fuori a cena, cioè fuori a pranzo, avete ospiti o cosa, insomma, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Raffica finale esclusivamente di vocali per le cartoline espresse. Avevi qualche messaggio di testo da leggere?
1: Sì, impasto per ravioli fatto con le uova delle mie galline e la ricotta di un allevatore vicino casa, Merida Avellino. Sedani irrigati con olive nere, tonno e pomodoro, margherita.
0: Questa è buona però questa.
1: Così sta venendo fame.
0: Mi ha solleticato, però io sono ancora convinto dallo gnocco al forno. Non
1: vero?
0: So perché mi ha convinto l'ascoltatore.
2: Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per...
1: Dice così.
0: Sto sotto di te.
2: Sì.
0: Questo treno per...
1: Dice così.
0: Sto sotto di te.
2: Sì.
1: Veleno, Taranai, lì.

0: dei pasticcini, ragazzi. Buona domenica a tutti. Animo, animo,
1: animo, animo. No, mi piace il termine nipotite.
2: Cioè, sono belli, però basta, a un certo punto statemene a casa, che è sempre dai nonni.
3: Vai, io che schis, noi porcello arrostio, vai, oh.
4: Oggi stiamo a casa, benissimo, sì, in provincia di Roma, e siccome abbiamo gli ospiti a pranzo,
2: ma dove sei?
4: Gli facevo la polenta con spuntature e salsicce.
2: Ma che telefono c'hai? Che c'hai sti bassi caldissimi?
5: Sì, sì. Ciao la Leti, Graziella da Bovalino.
1: Ciao.
5: E oggi tagliatelle col sugo del cinghiale. Che schifo a tutti.
2: Leggerini, vedi, vai.
6: Oggi a pranzo sono stata invitata da mia cognata. Sorpresa, sì? So solo che è a base di pesce. Bye bye.
1: Ah, beh, buono, dai.
0: Sì, sì. Buongiorno ragazzi, che schifo a voi. Marco da Grezzago, provincia di Milano. Oggi a mezzogiorno menù alla napoletana. Pasta al forno, fatta ovviamente con il ragù alla napoletana. Parmigiana e un po' di ragù.
7: Oggi facciamo un po' di brace con carne e salsiccia rosso. Max, quando vuoi, tu la lì, ti siete invitati.
2: Con molto
7: ciao,
2: piacere.
7: Belle.
2: Guarda, con ciao, molto molto piacere. Vai.
8: Luciano d'Alessandria, stasera pizza nel forno a legna.
2: Che buonissimo.
8: Siamo in 18.
1: Vabbè.
8: Buon appetito anche a voi.
2: Certo.
9: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
9: Oggi cucinanti. Faccio bel riso, pasta con zucca, noci e speck.
2: Io capisco che è il periodo della zucca, però tutte ste vellutate
1: non
2: ne posso più.
10: Ciao, che schifo. Noi oggi andiamo a pranzo per l'ultima giornata di mare e ci si porta dietro panini e borsa frigo.
2: Vai.
1: Ciao.
2: Bravi. Vai.
11: Buon a tutti, saluti da Taranto. Mare, mare, mare, pranzo, pezzo di focaccia al mare.
2: Vai, pronto.
12: Buongiorno, allora, oggi couscous di pesce, Giacomo da Roma, però sono siciliana, quindi voglia di una pietanza di Marsala, ecco, anche se non è proprio di Marsala, però.
13: Ciao ragazzi, sono Cristina da Novara.
1: Ciao Cristina.
13: Guardia giurata, e anche oggi sono al lavoro. In questo lavoro ovviamente lavoriamo sempre weekend. E io sono sempre in vostra compagnia.
2: Grazie, allora, pronto.
14: Schis, sono Sabrina da Bari.
1: Ciao,
14: e oggi
1: Sabrina.
14: Si mangia a casa di nonna Anna Maria. Riso, patate cozze, frittura di pesce. E poi per chi non gradisce il pesce ci sono le braciolette di trippa. Leggeri, come sempre dalla nonna. Ciao, schis a tutti.
1: No, la voglio anch'io la bracciola di trippa. Mole.
2: Bracciole, ragazzi.
1: Di trippa poi.
2: Dalla coppia di bracciole, Max e la Leti, arrivano due bellissimi, Marta e Alfonso, detto Benny, che saluto, grazie alla regia.
1: Andrea Cimino.
2: Veramente tutto, vi lasciamo con The Clash.

0: un abbraccio a Max Poli e la Leti. Abbiamo concluso il loro appuntamento con le cartoline, l'ultima consegnata dall'82 con Rock the Casbah e i Clash. Andiamo però subito in redazione.
1: Per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Il presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal cardinale Zuppi. In questa stagione, ha ricordato il porporato, siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, a Valencia, a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
1: Non è domenica senza Kiss Kiss?
0: Esatto,
1: dico bene,
0: esatto.
1: Buongiorno a tutti da Marta e Benny, da Benny e Marta, ma come vi pare, tanto cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.
0: Purtroppo per voi non cambia questo risultato. Buongiorno anche ad Andrea Cimino in regia.
1: Ciao,
0: buona
1: Andrew.
0: Domenica a tutti, saremo insieme per le prossime 3 ore fino alle 15.
1: Ma guardami però, guarda qui.
0: No, non riesco a girare, stamattina mi sono svegliato, non so se è cervicale o torcicollo, infatti ho quei cerotti che
1: ma
0: emanano.
1: Ma niente da fare, non ti giri però.
0: Niente, hai qualche rimedio per
1: io
0: me?
1: Io tra poco ti parlerò di un rimedio naturale.

0: SZA con Justin Timberlake, The Other Side, a chiudere questa tripletta. Peraltro noi siamo posizionati, io e Marta Martinez, agli estremi opposti dello studio, e Marta, nonostante sappia già da qualche ora che ho il torcicolo, mi chiama costantemente, vuole farmi girare. Guardami,
1: perché girati. È brutto parlare con una persona che non ti guarda in faccia. È vero che ci siamo abituati, perché ormai si guarda il cellulare quando qualcuno ti parte, è una cosa veramente terribile, però è difficile.
0: Ma devo allora, roteare tutto il busto,
1: anima,
0: diventa un po' complicato.
1: Anima, io voglio darti delle dritte, anzi, se qualcuno ha qualche rimedio naturale, magari per poter aiutare Benny con la sua cervicale che è praticamente bloccata, torcicollo, non so come si chiama, però voglio parlarti.
0: Sai che quando sei giovane sei convinto che hai dormito male la notte, esatto, che sia il torcicollo. Quando iniziano a diventare un po' più numerosi gli anni sul groppone, inizi a sospettare, ma fa che cervicale, fa che c'ho altre cose, chiaramente.
1: Ti posso suggerire il rimedio naturale di Arisa, molto semplice.
0: Allora sì.
1: Lei diceva, bisogna infilarsi due pennette crude, la pasta, nel naso, e mettere una bacinella d'acqua sotto il naso, che tiene belle aperte le narici, così da riuscire a sciogliere tutte le tensioni. Ecco. E dice che così passa la cervicale, ma proprio tutto. Usa però le pennette rigate, quelle con la punta, ma dipende chiaramente dalle
0: certo.
1: La narice.
0: Meno male che vanno nella narice, insomma, fanno un po' di attrito, e poi le due pennette che fai? Le utilizzi anche per una matriciana, una gricia, no?
1: Quando poi bolle la pasta, si bruciano tutte le... i virus,
0: qualcuno
1: batteri,
0: invece suggeriva
1: via.
0: La famosa bacinella con l'acqua bollente, tu sopra con una sorta di lenzuolo a coprire, no?
1: Che c'entra? Quella è per il naso.

0: che romanticismo, Giulia Achille Lauro per noi, ma quanti direbbero la propria donna sia ancora più bella struccata? C'è una frase bellissima. Tu lo dici?
1: Sì, certo, certo.
0: Va bene, torniamo ai rimedi, quelli che possono aiutare Benny, ma tante
1: Tonino,
0: altre persone.
1: Zio Tonino, per... un attimo, che zio Tonino. Da zio Tonino a Marta Martina.
0: Aiutare le persone a superare il problema della cervicale oppure del torcicollo.
1: Allora, Mauri scrive che il suo fisioterapista sblocca la situazione stringendo un nervo che si trova tra spalla e collo.
0: E vieni che ti tocco.
1: Si chiama il nervo della bestemmia. Lui descrive, però ho capito perché ha funzionato.
0: Perché fa molto male.
1: Perché fa molto male, sì, però non faccio ste cose poi domenica.
0: Guarda, capisco bene, dov'è?
1: Una preghiera a San Francesco, magari, o alla Madonna del Rosario di Pompei, perché c'è la supplica in questi minuti. Certo. Quindi andrei più sull'aulico, va?
0: Allora, sentiamo se qualcuno ha qualche rimedio ancora più efficace.
2: La scusa vecchiaia, caro Benny. Vuol dire che ci avete dato, che ci avete dato stanotte con la Marta Martinez.
1: Ma chi? Per aspirapolveri e moci.
0: No, esattamente, più o meno una roba del genere. Sentiamo ancora.
3: Carissimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buon rimedio per la cervicale o il torcicollo è un bel massaggio da una thailandese.
1: Può andare bene anche una napoletana. Come te la cavi? Come te la cavi col massaggio?
0: Ah, benissimo. Allora parlo anche in thailandese.
1: Allora
0: se
1: facciamo
0: vuoi.
1: Così, io ci provo in questi prossimi minuti e tra poco vi dico se ha funzionato. Marta, inizia ad avvicinarti. Vieni.

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Kiss Kiss.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
0: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
6: Leviamo.
0: Le piastrelle?
6: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: dimentica.
1: Non si dimentica, probabilmente, sicuramente non dimenticherà mai il suo
2: dolore al torcicollo.
1: Il suo marito, con cui insomma si sono lasciati dopo tanti anni che sono stati insieme.
2: Ah, ok. Io permettimi di salutare e ringraziare Lorenzo, che è fisioterapista e osteopata. A proposito di torcicollo, comunque cervicale, ha detto una cosa essenziale. Insomma, ho sbagliato tutto io, perché
1: tutto.
2: Dice: se una cosa temporanea non va messa una cosa calda, quindi quei cerotti.
1: Ieri ci hai messo quella,
2: esatto,
1: roba calda.
2: Sbagliando tutto, ma bisogna mettere il freddo. Se invece è una cosa che porti dietro da un po' più di tempo, allora sì, serve una cosa calda sopra, che insomma i mani.
1: Oggi
2: con la sensazione
1: col ghiaccio.
2: Di caro, proveremo
1: guardami,
2: col ghiaccio.
1: Guardami.
2: Allora, è pur vero che poi tanti scrivono, siamo un po' tutti dottori e medici in questi casi, così come siamo un po' tutti chef. Se si parla
1: vero,
2: di cucina, ma se si parla di chef, qui
1: io
2: ce
1: mi
2: n'è
1: sento una
2: sola.
1: Scefona. Io mi sento una scefona, lo siamo un po' tutti, e diventiamo anche particolarmente critici adesso quando andiamo al ristorante, siamo dei rompi maroni, allucina. Va bene, comunque
2: oggi
1: i consigli, sai che la domenica mi piace dare qualche consiglio culinario. Oggi ci soffermiamo su un alimento, penso che sia il più amato al mondo, ma anche il più semplice in assoluto.
2: Il
1: ma...
2: cavolfiore.
1: No.
2: Il cetriolo.
1: Piace a tutti.
2: La bagna cauda, come
1: ma
2: suggerisce
1: bagna
2: Andrea
1: cauda?
2: Cimino dalla
1: legge. È la patata. La
2: ecco.
1: Patata fritta, ragazzi. La patata fritta. Perché la patata fritta piace a tutti. Chi è che non ama? C'è qualcuno all'ascolto che dice: no, a me la patata fritta non mi piace. Non
2: sì,
1: ci credo,
2: ha scritto
1: ma
2: Rocco.
1: Non ci credo.
2: Rocco ha scritto: non mi piace.
1: Fritta no, gli piace bollita. Gli piace la in forno, dice giustamente Andrea. Allora, esistono delle pagine apposite di cucina che dedicate interamente ai segreti per la patata fritta perfetta. Ognuno ha il proprio segreto, io ho il mio, però prima di svelarvi il mio semplicissimo segreto per una patata. Parla un attimo della patata fritta.
2: La patata di Marta, ragazzi, che vi devo dire, è eccezionale. 347-490-0042, il vostro trucchetto. Come fate voi la patata fritta perfetta?
1: Ma perfetta, regà.
2: E tra poco, perfetta. Insomma, invece ascolteremo anche come la fa Marta. Io
1: è
2: già
1: un trucchetto semplice.
2: E posso dire.
1: Ma io voglio sapere i loro.
2: Di Marta. È tanta roba.

0: basta, basta con i doppi sensi.
1: Ah, pensavo
0: ragazzi.
1: Bausa Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta e Benny, non è domenica senza Kiss Kiss. Mezzogiorno e 33, momento anche di cucina con i trucchi segreti, i consigli culinari di Marta Martinez.
0: Pancia mia, fatti capanna.
1: Ecco, oggi patata fritta, quindi tra poco ci direi come la fai tu per la patata fritta perfetta, ma c'è un messaggio.
0: Allora,
1: poi messaggio
0: Angela Lassondrio scrive: le patate vanno tagliate, poi sciacquate fino a che l'acqua non diventa pulita, vero? C'è questa abitudine. Bisogna asciugarle bene, poi metterle. Prima di mettere le patate nell'olio, bisogna mettere un cucchiaino di farina. Ho letto di questo metodo.
1: Farina nell'olio?
0: Sì, però devo dire la verità, non ci ho mai provato. Quindi
1: proveremo subito. Poi Marcella scrive: bisogna asciugarla bene prima. Questo è il trucchetto che lei usa: prima di friggerla, l'asciuga bene. Mm. E poi Mauri ti chiede una cosa, perché Mauri scrive: prima di friggere o cucinare in forno, quindi o friggerle chiaramente in padella, mia zia le faceva lessare in acqua e sale, venivano croccanti fuori e morbide dentro.
0: Ma questo è anche il mio segreto, Mauri, assolutamente. Io faccio così,
1: così
0: sia al forno che fritte, e sono veramente buonissime. Cioè non si può saltare assolutamente quel passaggio, però bisogna stare attenti, perché la cottura, cioè bisogna bollirle il tempo giusto in base a come vengono poi tagliate, perché non devono venire troppo molli, altrimenti si distruggono, si sfaldano, e non bisogna chiaramente cuocerle poco, altrimenti non sono abbastanza morbide dentro.
1: Quindi il trucco è quello fuori. Quindi acqua e sale, si fanno lessare per un tempo che dipende dallo spessore, insomma, del tocchetto o comunque dello spicchio.
0: Ma vengono buone, ragazzi, ma una patata che taso, cioè veramente buona, una super patata da provare.
1: Ma con buccia o senza buccia?
0: Allora, quando ci sono i bambini la faccio senza buccia, però quando le voglio fare, diciamo, un po' più rustiche, le faccio con la buccia.
1: Poi rosmarino.
0: Quelle sono quelle al forno.
1: Al forno sì, fritte invece nulla.
0: No, soltanto, okay.
1: Avete
0: niente.
1: Capito che io butto la testa nel piatto, mangio, però sono una persona educatissima. Quanti complimenti faccio?

0: conoscere Operazione Novità. Saif va a trovare Biagio Antonacci prima dell'ultimo festival di Sanremo. Ascolta questo pezzo e subito prende il telefono e scrive la sua parte in pochissimi minuti.
1: Parte che ha colpito Biagio Antonacci, tanto che ne fanno un singolo insieme. Due generazioni unite da questo canto collettivo, anzi spirituale.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Kiss Kiss!
9: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Oh yeah, on my soul, Bruno Mars, un video Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando dei consigli, trucchi per la patata fritta perfetta. E c'è Vanessa che ci ascolta dal Belgio, perché vive lì dove le patate sono un must.
1: Nasce lì la patata fritta.
0: Sì, tra Olanda, Belgio, Paesi Bassi, insomma c'è proprio un culto importante per la patata fritta. Lei dice, c'è chi le cuoce nello strutto.
1: Ah, ma... so di quel po' pesantuccia, insomma.
0: Beh, però il consiglio vero è friggerle due volte, anche nell'olio. Una prima volta lasciandole morbide, quindi non croccanti, poi lasciare, insomma, raffreddare la patata e friggerle per
1: di
0: la
1: nuovo,
0: seconda
1: sì.
0: volta di nuovo per renderle poi croccanti.
1: Anche
0: dice,
1: questo so, sì.
0: E in Italia c'è una patata gialla, quella della Sila, che è per antonomasia quella da scegliere per la patata fritta.
1: È vero, la patata migliore per essere fritta. Posso dirti però qual è il per quanto riguarda invece i connubi perfetti, perché poi la patata può essere abbinata in vari modi, ecco, è buona sempre, anche semplice, però secondo me la patata fritta perfetta deve essere fatta a primo posto.
0: No, aspetta, parti al terzo. Parto che parti al primo. Sì.
1: Ok, terzo posto, patata fritta con polpettine fritte ovviamente e maionese al lime, ci sta.
0: No, ok,
1: leggero leggero, una cosa leggera leggera.
0: Medaglia d'argento, sale sul podio la patata con
1: cacio e pepe. Cioè ci gratti un po' di cacio e un po' di pepe, sono buonissime, mi viene l'acquolina, cavolo.
0: Ma the winneries, ecco.
1: Per me sempre semplicissima, patata fritta col pepe e due gocce di limone o di lime.
0: Quindi pepe e lime, pepe e limone.
1: Buone, pepe rosa ancora meglio.
0: Ma gli avrei detto bacon, maionese.
1: Ah beh, quelle porcate.
0: Ma perché
1: però.
0: con la salsiccia sbriciolata, no?
1: Ma è troppo food porn, è troppo porcio, porcello.
0: Vabbè, quindi patata, pepe, lime.
1: Secondo me sì.
0: È il connubio perfetto, diciamo. La trilogia poi è perfetta.
1: Sai che la patata sta bene con tutto, anche col cioccolato, con la crema spalmabile alla nocciola.
0: Eh sì, è vero.
1: Ho fame.
0: Basta,
1: ok, me ne vado via.
0: Su Radio Kiss Kiss, Smash Mouth, Can't Get Enough, ovvio, baby.

0: Che romanticismo, senti lì.
1: La gomma americana.
0: La gomma americana.
1: Cosmonauti borghesi, ma adesso un pezzo di storia.
2: E alcuni degli oggetti musicali più importanti della storia, a proposito, vengono venduti durante un appuntamento londinese che riunisce oltre 800 lotti legati ai grandi protagonisti della musica internazionale, The Beatles, Queen, Nirvana, ed è proprio in questo momento già in atto, e all'asta c'è un cimelio associato a Michael Jackson, una giacca militare, un capo molto ma molto ambito.
1: Quindi avete capito per intuito che il nostro History di Michael Jackson è una canzone celebre per il messaggio contro la violenza delle gang di strada, un video iconico, una canzone che ha fatto storia. 1982, questa è Beat It!

0: Michael Jackson, Benet 1982, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Beh, in tanti avranno ballato e cantato in questi minuti che abbiamo fatto noi nel nostro studio. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, come sempre fino alle 15, ma quest'ora, cioè tra le 13 e le 14, c'è un appuntamento importante.
0: Geolocalizzazione, proviamo a giocare con i dialetti italiani, che spesso non sono dialetti ma sono delle vere e proprie lingue. Come ve la cavate? Riuscite a sentir parlare qualcuno e riuscire a indovinare di dove sia?
1: Ecco, tra poco vi metteremo ovviamente alla prova, prima la musica più bella che qui non manca mai, come ben sapete, Woman, Peggy Gou e Ira Starr.

0: Per me è una sessione di ginnastica venire qui, perché non solo parliamo ma riusciamo a ballare tutto il tempo e quindi ci teniamo anche in forma e in movimento. E grazie Radio Kiss Kiss.
1: E per fortuna ne approfittiamo, ci vede soltanto Roberta Siepe che salutiamo in regia, infatti prova a guardare altrove in quei minuti in cui noi balliamo in maniera
0: molto imbarazzante.
1: Ma adesso
0: allora c'è la geolocalizzazione, cosa dovete fare per se volete essere geolocalizzati facendoci ascoltare la vostra voce? Dovete in questo momento, adesso, come diciamo a Napoli, registrare una nota audio che dovete inviare al 347 490 0042, in cui ci raccontate quello che vi pare. Raga, mi fa male la luce. Ciao Marta e Benny, in questo momento sto andando a casa della mia migliore amica. Ciao Marta e Benny, oggi soffro il mal d'amore perché quel cattivone del mio fidanzato mi ha trattato male ieri sera. Ci potete dire quello che volete, l'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce senza parlare in dialetto, ma facendoci sentire la vostra inflessione dialettale. Esempio:
1: ho capito tutto.
0: Ok.
1: Ciao Marta, sono Benny, sto andando a mangiare antuia soppressata a casa di un amico, a casa di un compare. Vabbè, va bene così.
0: Disgraziato
1: Bolzano Sud ero io, vedi, è sbagliato.
0: Quindi non calcate chiaramente sul vostro accento, parlate normalmente, noi dobbiamo chiaramente provare a geolocalizzarvi. Quindi 3, 2, 1, via, come on everybody, registrate una nota audio, raccontateci quello che vi pare, noi sceglieremo il messaggio più carino, quello più simpatico, quello più originale.
1: Ok, non dite chiaramente la località dove state andando, di dove siete. 347 490 0042, poi a sorte.
0: Guaglioni, ecco, dove sono secondo te?
1: Secondo me Bergamo di Sutta.
0: Come fate a nominare tesoro? Amore,
1: io orecchio.

0: e Gigi, Genova e Napoli. Possiamo dire questo almeno, Marta, che non è né Genova né Napoli la città.
1: Vabbè, non dovevi dirlo.
0: Da geolocalizzare. No. Allora, tra i tanti, innanzitutto grazie, perché in tantissimi ci hanno raccontato cose con la loro inflessione. Ecco, abbiamo scelto il messaggio di Anto.
1: Per un motivo ben preciso anche, perché Anto,
0: poi le daremo
1: le daremo dei consigli, visto che lei è un po' così
0: triste in questa domenica. Allora, ascoltate attentamente la voce di Anto che stiamo per riproporvi e dovrete essere bravi a dirci la città dalla quale Anto ci ascolta e nella quale Anto vive.
2: Ciao, sto tagliando le zucchine e le cipolle e tra una zucchina e una cipolla mi scende una lacrima. Sono triste oggi, vabbè, passerà.
1: Anto, amore della zia, ma le cipolle non devi tagliarle, se già sei triste la cipolla ti fa piangere ancora di più. Allora, avete ascoltato la voce di Anto, secondo voi, sentendo la sua inflessione dialettale, di dove potrebbe essere? Allora diteci la regione, ma se siete bravi bravi diteci proprio la città da cui potrebbe provenire e date pure un consiglio, Anto, su come potrebbe sentirsi un pochino
0: anche
1: meno triste.
0: Anche perché qua ci sono in palio, c'è in palio il gadget di Radio Kiss Kiss, quindi è mica pizze fichi. 347-490 0042, il vostro nome e la città secondo voi nella quale e dalla quale ci ascolta Anto.
1: Non è di Genova, non è di Napoli, è molto triste, sappiamo questo, abbiamo ascoltato la sua voce, ma diteci da dove potrebbe ascoltarci. 347 490 0042, adesso tocca a voi.

0: Chissà te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie. Non ci sei per nessuno. Chissà te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto. E oggi lo vedrai al cinema.
1: Al cinema.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. Let's go.

0: Best Persuades con Miley Cyrus nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta e Benny in diretta con non è domenica senza Kiss Kiss, seconda parte con la geolocalizzazione. Abbiamo ascoltato poco fa la voce di Dianto e avete provato solo dalla sua inflessione, che peraltro è molto lieve,
1: quindi esatto, non era facile,
0: è molto complicato oggi beccare la provenienza della nostra ascoltatrice. Ci avete provato così.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Secondo me è Calabria, di Tropea.
1: Perché ha associato il fatto che stesse affettando delle cipolle, ecco. No, non è Tropea.
3: Ciao, sono Christian, secondo me è Veneta.
0: Veneta?
1: No, neanche.
4: Ciao, per me Anto viene da Brescia, o dintorni. Anto tesoro, non essere triste, non siamo soli.
1: Che carina, grazie per il consiglio, tiriamolo anche un passo di morale, sentiamo ancora.
5: Ciao, Anto è di Milano.
0: Ecco.
1: Allora iniziamo, possiamo dire focherello,
0: sì,
1: cioè ci siamo,
0: sì,
1: abbastanza
0: sì. Siamo lì, aspetta che c'è l'ultimo ancora, così chiudiamo questo
5: Ciao,
0: blocco.
5: Sono Michele.
0: Ciao Michele.
5: Secondo me Antonella è triste perché è di Trieste.
0: Ah, ma è triste, ma qua, anzi, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è allora, ascoltiamo ancora la voce di Anto, che stavolta non ci racconta quello che fa.
1: L'indizio, ci
0: ma
1: rivela
0: dà un indizio sulla sua città. Ascoltatela,
1: sentiamo.
0: Bene.
6: Dunque ragazzi, allora, dalle mie parti si mangia la raspadura.
1: La raspadura? Buona la raspadura.
0: La raspadura.
1: La vorrei assaggiare la raspadura.
0: Posso dare un altro indizio?
1: No!
0: Dai.
1: Piccolo.
0: E infatti il nome Piccolo su quattro lettere.
1: Vai.
0: Poi fate voi 347-490-0042.
1: Dillo.
0: Che devo dire?
1: E l'indizio qual è?
0: È questo, è quattro lettere.
1: Ah!
0: Quattro lettere il nome della città. No, ma Marta, benvenuta in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Di dov'è Anto?
0: Ecco,
1: ditecelo, provate ancora a geolocalizzarla.
0: Vocali col vostro nome e soprattutto la città dalla quale ci ascolta Anto. Quattro lettere in Lombardia.

0: Cosa fai questa sera? Non sappiamo cosa farete questa sera, ma sicuramente in questo momento stiamo cercando di geolocalizzare Anto. Abbiamo ascoltato la sua voce, ci ha dato un indizio. Ci siamo avvicinati piano piano piano. Abbiamo detto una città composta da
1: 4 lettere. Attenzione, okay. Che Anto è in diretta con noi, quindi Anto, buon pomeriggio e benvenuta in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao.
2: Sorridere.
1: Ecco, almeno, che è la cosa più importante. Allora, Anto, noi abbiamo 3 finalisti, ora ascolteremo 3 messaggi vocali e poi tu ci dirai tra i 3 chi è che vince i nostri gadget, chi ha indovinato la città. Prego.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Martina dalla provincia di Bari. Per me Anto è di Asti.
1: Ok, Asti è 1. Secondo.
4: Ciao, Anto è di Como.
1: Anto è di Como. Terzo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Antonella è di Lodi.
1: Okay.
0: Di dove sei, Antonella? Chi ti ha geolocalizzato?
2: Sono di Lodi, vince il terzo.
1: Francesco!
0: Che festeggia
1: l'onomastico
0: così. Buon onomastico, vince i nostri gadget, poi sarà ricontattato. Allora, vogliamo sapere, prima cosa, perché sei triste?
1: Ma se te lo vuole dire, non
2: allora,
1: è che...
2: Allora, io ho una certa età, 64, anche se dalla voce magari non sembra.
0: Una ragazzina, ti giuro, però sei una ragazza, perché si resta giovani dentro. Poi.
2: Grazie. Si può soffrire d'amore anche a 64 anni.
0: E dici bene, perché non è mai troppo tardi per innamorarsi. E quindi brava, un po' di mal d'amore. Però le cipolle le dovresti evitare, ti devo dire.
2: Avete ragione. Infatti con Kiss Kiss, grazie, oggi ho sorriso.
1: Esatto, esatto. E poi ricordati come cantano i Neri per Caso, che si può amare da morire, ma morire d'amore, no.
0: Kiss Kiss a te. Grazie veramente per aver partecipato al gioco e grazie per essere stata con noi. Siamo felici di averti fatto un po' sorridere, tirato su di morale. Qualsiasi cosa tu stia preparando, la prossima volta invitaci però, va bene?
2: Grazie. Le patate con le zucchine e le cipolle.
0: Buone!
1: Benissimo,
0: bone!
1: Benissimo, benissimo. Allora Anto, ti salutiamo, ti abbracciamo, buon pranzo, salutaci Lodi e come diceva il famoso comitato, Lodi, Lodi, Lodi, sta cretinata, dovevo dirlo.
0: Lo so, ce l'aveva proprio
1: Lodi,
0: lì.
1: Lodi, Lodi, Lodi.
0: Tu lo sai come concludiamo noi generalmente? Noi ti diciamo Kiss Kiss a te Anto e tu devi rispondere?
2: Kiss Kiss a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Anto, ciao Anto.
0: Che carina.
1: La geolocalizzazione che tornerà domenica prossima, sempre solo qui su Radio Kiss Kiss.

0: Arriva una bellissima novità, una canzone che parla di paziente zero, che viene utilizzato come metafora medica proprio per indicare la prima vittima di una relazione molto tossica.
1: Eh sì, Taylor Swift si ritiene come una sopravvissuta con una relazione con un partner narcisista. In questa new novità si intitola Patient Zero.

0: Generation Zero, Taylor Swift e il nostro meraviglioso New Kiss.
1: Ma questo Tobrata continuerà oppure no nei prossimi giorni? Ascoltiamo le ultime novità con Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, giornata caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone tanto sole sulla penisola italiana. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento nelle aree interne della Sardegna e sulle Alpi occidentali, altrove prevarrà il sole. Nella serata il tempo tornerà invece stabile ovunque da nord a sud, qualche cumulo solo sulle vette alpine ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss!
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
4: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps. Ci sono alcune canzoni che proprio ti rilassano. Ad esempio, la voce di Olivia Dean mi rilassa. Quando anche sono nervosa.
1: Ascolti tiro... Olivia Dean?
0: Sì, anche quando ascolto Rita Manzo mi fa lo stesso effetto. Beh, come Marita, una carezza sul viso,
1: Rita,
0: ti giuro.
1: Ti accompagna a casa con una carezza.
0: Ma è troppo, una voce meravigliosa.
1: Io quello che dico sempre: se Rita mi insultasse, io direi grazie.
0: È vero.
1: Cioè, col tono che ha, anche un insulto sarebbe un grandissimo complimento.
0: È vero.
1: Però ci sono persone dall'altro lato, insomma, dell'oceano, che invece per scaricare, no, tutte le tensioni accumulate in settimana, ore di lavoro magari straordinario, rapporti logorati con il collega o col partner,
0: anche qui
1: sai cosa fanno? Ogni domenica sera tra le 18 e le 19 si recano presso il molo North Avenue Beach, e siamo a Chicago.
0: Uh-huh.
1: E prima fanno brevi esercizi di respirazione guidata
0: che fanno bene,
1: poi rivolti verso il lago Michigan eseguono tre urla liberatorie a squarciagola. E poi c'è l'applauso finale.
0: Ma veramente così fanno?
1: Sì, c'è un club, si chiama lo Screen Club di Chicago. E fanno questo tre volte. Cioè tu urli, ma tre volte a squarciagola, cioè non un
0: cioè,
1: urletto.
0: Cioè proprio quell'urlo liberatorio, quello che proprio ti esce dal diaframma, come posso dire. Cioè bisogna urlare anche nel modo giusto, altrimenti si rovina la voce.
1: Eh sì, perché pare che questo rituale, possiamo definirlo un po' catartico e anche gratuito, permetta alle persone di sfogare collettivamente lo stress e le tensioni attraverso proprio questa espressione vocale collettiva.
0: E
1: cioè
0: per essere tanti sarebbe... vuol dire che evidentemente funzioni.
1: Eh sì, ma noi vogliamo proporlo anche qua?
0: No.
1: Scegliamo un lago, ecco, un
0: lago. Pensavo volessi farlo adesso.
1: No, scegliamo un lago, sai quanti iscritti avremmo noi?
0: È vero, secondo me ne avremmo tutti un po' bisogno, anche se dicono che in particolar modo noi italiani, ecco, abbiamo vari modi per sfogare lo stress, in particolar modo le donne si dedicano allo shopping, un
1: e
0: po' compulsivo
1: anche.
0: E poi
1: ce lo dici tra poco ci dici tutto. Ora
0: esatto.
1: C'è come antistress la cura per me, la voce è quella di Giorgia.

0: ognuno ha la propria cura personale, quella per curare la propria anima, perché ci sono dei momenti in cui ci sentiamo particolarmente stressati e abbiamo bisogno di fare un qualcosa per scaricare lo stress.
1: Esatto.
0: Quali sono le attività che più funzionano?
1: Vabbè, ci sono tanti rimedi naturali, chi ama passeggiare nel verde, in un bosco, in un parco, chi fa attività respiratorie, quindi yoga, pilates, quelle robe. Io sai che sono cose che non riuscirei mai a fare.
0: Ma chi ti tiene fermo?
1: No,
0: ma neanche proprio, 2 minuti.
1: Cioè,
0: io
1: mi alzerei subito, vi saluto tutti, grazie mille. possiamo fare un sulle mani veloce? No, non si può, ok, la saluto.
0: Ecco, tu scarichi lo stress col tuo lavoro, soprattutto quando sei a fare qualche serata, perché salti, ti diverti.
1: E con i videogame, quando ho tempo, quando ho tempo.
0: Che bello.
1: E quando mia moglie non mi butta gli occhi secchi.
0: Esatto, e ti faccio perdere. Detto ciò, c'è Rudy che dice ad esempio un ottimo antistress è fare l'amore, perché effettivamente l'attività fisica in generale aiuta sicuramente a combattere lo stress, ma secondo me qualsiasi attività ci piaccia, cioè ad esempio a me rilassa tantissimo cucinare, un'attività che magari a molti non piace, e a me proprio
1: pensavo stirare.
0: Ci piaccia, cioè ad esempio a me rilassa tantissimo cucinare, un'attività che magari a molti non piace, e a me proprio
1: pensavo stirare, no?
0: No, stirare tu e

0: questo è l'orario giusto. Che ti va un'ape?
1: Che ti... No, ma appunto, no, ma appunto però, ma appunto.
0: No, non Talk sia mai. È il mio, guarda, è il mio terrore.
1: Il tuo terrore? Sì, sì. Guarda che c'è, la girati
0: che
1: un
0: c'è?
1: Po'. Anotra. C'è una notra.
0: No, qui viaggiamo verso lo spazio. Si parte dal pianeta Terra, chiaramente, in direzione Venere. Chiaramente è una metafora in questa canzone utilizzata per parlare del cambiamento. Quindi si parte da un punto certo per arrivare chissà dove.
1: Che poi devi sapere che questa canzone era soltanto una sigla, cioè la traccia d'apertura dei loro concerti. Poi sia la casa discografica che il manager cercarono di convincere Europe a registrare e incidere per intero questa canzone. Sai come? Visto
0: come?
1: L'ultima volta che ve lo chiediamo. 3, 2, 1
0: Europe, the final countdown.

0: Final Countdown Europe, il nostro History Kiss 1986.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Senza Kiss Kiss, terza e ultima ora con Marta e Benny. Salutiamo anche Roberta Sepe in regia. E
0: sono le 14, va tutto bene. Soprattutto vi invitiamo a inviare tanti messaggi, tanti WhatsApp al 347 490 0042. Perché?
4: Rispondi e vinci, è pronto per chiamarvi. Vi diamo l'opportunità di vincere, ricevere la t-shirt, quella celebrativa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma dovete rispondere correttamente. Vi chiameremo e vi chiederemo: da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
0: La risposta esatta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
4: Hai vinto!
0: Ole!

0: Sorry I'm here for someone else. Ben Sumbun nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:10. Non è domenica senza Kiss Kiss con Marta e Ben in un giorno di festa, Marta, perché oggi è festa nella festa in questa domenica.
1: Allora, giornata mondiale degli animali, perché chiaramente parliamo di un onomastico, si festeggia un santo che è il santo patrono protettore degli animali.
0: È il santo patrono d'Italia, che è San Francesco d'Assisi, quindi auguri a tutti e a tutte le Franci, Francesco e derivati in ascolto. Peraltro dicevo che è un rosso perché fino al 77 c'era praticamente questa data che era festiva, poi è stata abolita per un momento di austerity, è stata ripresa proprio quest'anno la festività, quindi oggi chi lavora ha il trattamento economico previsto per aver lavorato in un giorno di festa. Quindi salutiamo Roberta Sepe in regia, che può godere di questo, perché chi come noi ha partita IVA, ti saluto.
1: Ti freghi, caro
0: Adios.
1: Mio. Ah,
0: no, tu dici anche chi non lavora oggi avrà comunque in busta paga.
1: Perché è domenica.
0: Perché è un giorno festivo, di festività non goduta, per cui insomma o lavori o no, comunque in busta paga qualcosa in più arriva, quindi un modo in più per festeggiare.
1: Sappiamo che gli italiani sono anche particolarmente affezionati agli animali, che ormai diventano parte integrante della famiglia, che diventano come dei veri e propri figli. Addirittura tantissime persone installano telecamere in casa, non per guardare o per monitorare la casa e tutelarla da eventuali ladri o malintenzionati, ma per controllare i propri animali. Addirittura ci parlano a distanza. Ne
0: Vabbè,
1: sai qualcosa?
0: E che dici a distanza? Che gli dici? Pippi, puppi, puffi. Non devi fare la pipì.
1: Quante volte abbiamo parlato col cane che stava facendo qualche marachella in casa? Carletto, scendi subito!
0: Appunto. Peraltro, sai, in Italia la popolazione, parliamo soltanto di animali da compagnia, a che numero è arrivato in questo momento?
1: Penso altissimo.
0: La popolazione di animali da compagnia conta circa 53 milioni e mezzo di esemplari, e tra poco torneremo su questo discorso.

0: Meraviglia, tutto ultimo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Stiamo festeggiando la giornata mondiale degli animali e chiaramente San Francesco, e appunto gli italiani sono particolarmente appassionati di animali, amiamo gli animali.
1: Sì, la popolazione di quelli da compagnia conta oltre 53 milioni di esemplari, poi c'è anche la pet economy, cioè il mercato italiano del pet food, pet care, che ha superato il valore di 5 miliardi di euro, a testimoniare proprio quanto e come le famiglie italiane investano nel benessere degli animali. Però uno può pensare, al primo posto ci sarà o il cane o il gatto, invece no. Per quanto riguarda animali da compagnia, cioè animali che possiamo avere tranquillamente in casa, al primo posto ci sono i pesciolini.
0: Beh, quelli rossi gettonatissimi, il io pesciolino. Ne avrò avuti almeno 10. Pensa, un pesciolino rosso aveva cambiato colore, era diventato giallino.
1: Per vecchiaia praticamente.
0: Non lo so, strano, anche grosso perché, era.
1: Un bel pesciolone.
0: È un pesciolone
1: giallo.
0: Era, ti giuro.
1: Ci sono oltre 25 milioni di esemplari. Poi al secondo posto i gatti.
0: Ne ho avuti 4.
1: 4 ce l'hai, anche qua
0: sì?
1: Siamo a 11
0: sì, sì,
1: milioni.
0: Sì.
1: Cani? Vabbè,
0: uno,
1: ce l'hai,
0: uno,
1: Carletto,
0: ce l'ho,
1: ormai è un personaggio pubblico con 9 milioni di esemplari. Poi al quarto posto uccelli.
0: Non so quanti uccelli, canarini che cantavano, sì.
1: Canarini che cantavano.
0: I canarini. La mattina, bellissimo.
1: Da là hai preso spunto, insomma.
0: Sì,
1: anche
0: mi
1: per,
0: sento okay, un po' canarina.
1: Un po'
0: sì,
1: canarina.
0: Sì.
1: E poi i rettili anfibi con l'ho circa 3 milioni.
0: Anche il rettile,
1: anche
0: il serpente.
1: Un serpente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, anche i serpenti. E anche i conigli. Cioè, non so quanti animali abbiate avuto voi nell'arco di una vita, ma io ho avuto veramente tantissimi animali. Non abito in una fattoria,
1: un appartamento classico.
0: Appartamento normale. Anche
1: allora,
0: le papere ho avuto.
1: Anche le papere.
0: Sì, come Adelina, ecco, Guendalina, qua qua.
1: Guendalina, come fa?
0: Sì.
1: Qual è il verso?
0: Qua qua qua qua qua qua qua qua.
1: Perfetto, questo è il ballo del qua qua di Marta Martinez. Animali magari anche bizzarri, desueti, che avete avuto o che avete in questo momento a casa.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Dance Theoria con Madonna nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito di animali, che insomma è un binomio ricorrente in questo 4 ottobre, ascoltiamo questa ascoltatrice.
1: Io ho avuto come animali strani le rane, anzi prima rane. I girini, per vedere come diventavano rane.
2: Che figata.
1: E successivamente un axolot, adesso ho un gatto che ha 17 anni e due tartarughe. E nella mia vita ho quasi sempre avuto gatti.
2: Ecco, io ho fatto più di lei, cioè ho avuto veramente tantissimi animali anche molto particolari. Io ho sempre amato tanto gli animali. C'è ad esempio lui che dice: ciao, sono Nello da Castrocucco e posseggo un cavallo di nome Luna. Saluti a tutti voi, ho sempre sognato di avere un cavallo.
0: Tipico animale d'appartamento, ma sì. Lo puoi tranquillamente mettere nella tua. Cioè, mi sembra giusto. Già, tu cammini un attimo. Cioè, hai capito lo spostamento? Oh. Marta, è pronto la cena? Arrivo io.
2: Sai nitrire?
0: No, assolutamente.
2: Veramente non sai nitrire?
0: No. Cioè, meno male che è partito il disco. Guarda, che ci vorrebbe il messaggio vocale dell'ascoltatrice romagnola della settimana scorsa. Tacila. In ogni caso, ci sono anche classifiche che hanno a che fare con i nomi più gettonati per animali domestici, perché alcuni nomi sono bizzarri, un po' come alcune specie animali che gli ascoltatori hanno in casa o in giardino, e ne parliamo tra qualche istante.

0: Carol G e Manu Chao su Radio Kiss Kiss. Allora, tra i nomi più utilizzati c'è ancora
1: come la pronunci in spagnolo questa.
0: Viajando por el mundo.
1: Oh, la Pepa la
0: perché
1: Martinez,
0: ti diverti alle mie spalle,
1: Martinez
0: malefico.
1: Non è soltanto de nombre, Martinez
0: no,
1: Gonzalez, è spagnola
0: mi amor, te quiero mucho. Non so che cosa sto dicendo. Comunque, è ancora, visto che stiamo parlando della giornata mondiale degli animali, è ancora il nome più gettonato in assoluto per i cani e per i gatti, Fido?
1: No, non c'è più né Fido, né Bobby, né Robby. No, non più. I nomi per cani sono anche distinzioni tra femmine e maschi. Luna, Mia e Zoe sono i più gettonati per Zoe. Quindi, si pronuncia proprio così, Zoe. Ok, mentre per i maschi, Rocky. Poi la cosa bella è quando tu chiami un cagnolino Rocky ed è un chihuahua. E mi fa impazzire questa cosa. Lo chiami, Rocky, vieni qua e arriva. E arriva quel 3 kg.
0: A me sai cosa fa impazzire? Quando ad esempio il padrone si chiama Leone e poi chiama il cane che si chiama Gennaro, per esempio, no? Cioè
1: c'è
0: si
1: questo
0: sono
1: fenomeno.
0: Si sono inventati i nomi. Perché spesso si dà ormai il nome al proprio animale domestico che è più un nome da cristiano.
1: Mutuato da noi animali bipedi, mettiamola così. Ecco. Comunque Jack e Charlie, per chiudere il discorso cani di sesso maschile, per i gatti femminucce, Pallina, Luna e Minù.
0: Oh amore, che tenerezza. Minù.
1: Miau miau. Mentre per i maschi, Felix, vabbè, qua viva la creatività, un applauso. Poi Romeo.
0: Bellino, carino Romeo. Romeo che poi è un gatto degli Aristogatti.
1: E anche Chicco.
0: Chicco?
1: Chicco, che dovrebbe festeggiare a sto punto anche uno, che è una derivazione di Francesco,
0: credo. Sì. Beh, noi abbiamo un cane che si chiama Carletto.
1: E quindi non possiamo parlare, meglio
0: tacere. Benny è il cane e Carletto è il padrone. No, Benny è il padrone e Carletto è il cane.
1: Va bene, The Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Don't

0: Francia e adesso Novità, una canzone che ci fa sognare perché celebra il legame, l'amicizia tra Max e Mauro Repetto ai tempi della nascita degli 883.
1: E infatti la canzone fa parte della colonna sonora ufficiale della serie TV Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, seconda stagione che debutta a breve. Questa si intitola Le Ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Yes, yes.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Kiss Kiss.

0: Summer con My Body Is Your Ready su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Stavamo riflettendo sul fatto che a volte forse si è fortunati, per quello che avrei pensato io, ma vedi dei bambini con gli occhi azzurrissimi, mamma e papà con gli occhi scuri. Dici, ma com'è possibile? Come funziona sto DNA? Come funziona?
1: Il mio DNA, vedi, nel tuo DNA.
0: Vedi, tu funziona. Hai gli occhi azzurri, tua mamma e tuo padre occhi scuri.
1: Sì, non scuri, però comunque non azzurri, però li ho ereditati da nonni o da
0: ci vuole fortuna.
1: Ci vuole fortuna anche in quello. Ma diciamo che soltanto il 2% della popolazione mondiale ha gli occhi verdi, cioè il colore più raro in assoluto è l'occhio verde. Quindi chi ha gli occhi verdi è davvero un fortunatissimo, dipende chiaramente dalla genetica, anzi da 16 geni diversi.
0: 16 che lavorano soltanto per il colore degli occhi, ragazzi.
1: Sì, perché in passato si pensava che il colore dell'iride dipendesse da un singolo gene, invece è un mix di 16 geni diversi, è un risultato quindi di una combinazione genetica. E poi la melanina è il vero e proprio regista, se così possiamo dire, dietro il colore degli occhi. Chi ha gli occhi verdi ha pochissima melanina, al contrario di chi ha gli occhi invece molto scuri.
0: Ma incredibile.
1: Vabbè, la scienza.
0: Gli occhi verdi effettivamente sono molto rari. Alla fine si vedono più persone con gli occhi. Ancora più rari secondo me sono gli occhi giallini, dico miele, che sono stupendi, ma si vedono veramente di rado.
1: Sai qual è invece il colore degli occhi più diffuso, almeno in Italia parliamo, restiamo nella nostra meravigliosa...
0: Scuri, tipo...
1: No, a parte poi il nero è un altro colore che deriva da un mix particolare, non esiste.
0: E qual è?
1: Eh beh, dai, era banale, Marta, è proprio la prima cosa, scontato, proprio...

0: con One Girl Wasted.
1: Dai, mazza come sta? Sei carica, alle 14.54 siamo pronti?
0: Sì, per perché questo sarebbe l'orario del pisolino, ma se hai mangiato già, se non hai ancora mangiato, non è l'ora del pisolino.
1: Me non fa una piega il tuo discorso.
0: La ringrazio.
1: A proposito di occhi verdi, abbiamo detto che nel mondo c'è soltanto il 2% di popolazione che possiede, che ha per questo mix genetico l'iride di colore verde. C'è Mauri che scrive: la mia primogenita, nonostante sia io che mia moglie abbiamo gli occhi castani, ma intere generazioni di occhi castani lei li ha verdi, quindi poi la
0: ci
1: genetica
0: ci vuole fortuna, è incredibile, cioè è la genetica che lavora, però tu quando vedi una roba del genere dici ci vuole fortuna.
1: Sì, perché poi una regola vedi non c'è, ad esempio anche Imma scrive: io ho gli occhi marroni, mio marito li ha verdi, mio figlio li ha azzurri.
0: E ci ha mandato la foto del piccolo Michele che ha degli occhi stupendi, non azzurrini, cioè di un azzurro cielo proprio limpido, bellissimo.
1: Stile neck, per far capire un po' agli ascoltatori, insomma, quasi ghiaccio. E comunque in ogni caso il colore più diffuso in Italia è il marrone e castani, poi grigi e azzurri e poi gli occhi verdi che, come detto, sono quelli più rari in assoluto. Rari come la presenza di Marta Martinez.
0: No, ma raro tu, amore mio.
1: Che
0: no,
1: si fa desiderare questa speaker. Tornerà il prossimo fine settimana?
0: Guarda, non lo so, salvo imprevisti, salvo impegni, dovrei tornare. Tu ci sarai?
1: Boh, chi lo sa, siamo sotto al cielo, sicuramente.
0: No, allora la donna si dice femme fatale, l'uomo?
1: No, niente, l'uomo non è assolutamente nulla. A proposito di uomo,
0: niente.
1: Per certo, arriva Stefano Piccirillo con Io, tu e il weekend per le prossime tre ore. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Roberta Siepe in regia. Vi salutiamo con Big Big World di Emilia dal 98 e da Marta e Benny.
0: Kiss, kiss, kiss.

Dai Benny con Non è domenica senza che schissa, ma sarà una domenica davvero incredibile, amici. Tutte le passioni del fine settimana, le passioni dello sport, le passioni della musica. C'è un'amica che è arrivata qui e ha saltato il pranzo della domenica, è incredibile, che farà due chiacchiere con noi. Io sono molto felice perché parlerò di un disco appena pubblicato nella giornata di venerdì del 2 ottobre, ma non soltanto. Benvenuta comitiva della domenica pomeriggio con Stefano Piccerillo fino alle 18, si parla con l'amore.

0: Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Che poi la riunione dei Maneskin c'è stata già, tutti dicevano Sanremo 2027, si è sposato Damiano David e tutti i suoi amici di lungo corso e compresi i membri della band sono arrivati per festeggiare l'evento di vita più importante. Poi altri professionali ne arriveranno sicuramente, questa reunion si farà in considerazione del fatto che già Stefano De Martino ha detto sì, non è sicuro, perché lì si getta l'amo, no? Il gancio per fare notizia e continuare a parlarne. Comunque i Maneskin saranno super ospiti al Festival di Sanremo 2027. Già in corso di queste settimane abbiamo cominciato a sentire i primi rumors relativi ai nomi dei protagonisti, dei partecipanti. Noi non ci sottrarremo a questo gioco che avviene mese dopo mese per arrivare a febbraio 2027. Questa la domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

con Bresh, con Giuli. Che bella la domenica pomeriggio serena, post pranzo o comunque quelli che sono già in giro per andare e tornare. Svilupperemo il concetto di sto tornando da, che è un classico di O2 e il weekend da tanti anni a questa parte, cosa che facciamo abitualmente dopo le 16:30, intorno alle 17 fino a chiusura alle 18, perché tornare a casa, tutti torniamo a casa, è un po' un titolo mantra del quale parleremo tra qualche minuto con la nostra amica Ariete, che già gira nei corridoi di Radio Kiss Kiss ed è un gran piacere, perché sostanzialmente subito è diventata una di noi. Corre Verstappen, che ha vinto il Gran Premio di Formula 1. Ci collegheremo anche con l'est del mondo in questa domenica pomeriggio, così come parleremo della partita di addio di Messi, già tutto pronto per l'inizio della nuova settimana in arrivo. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità, tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare. Ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: delle Cat's Eye, 25 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Io sono molto contento di avere la domenica pomeriggio al mio fianco Ariete. Ciao.
1: Eccoci, ciao, come va? Tutto bene?
0: Benissimo, mangiato bene?
1: Mangiato bene, sì sì.
0: Mi trovo in forma.
1: Pranzo la domenica, un po' appesantita. Infatti scusami se ti ho fatto prendere le sedie, ma...
0: Ma scherzi, io per te faccio il caffè, prendo l'acqua.
1: Pure il caffè, certo. Perché poi dopo questo bellissimo appuntamento io ho anche l'in-store qui a Napoli, quindi ovviamente...
0: Devi arrivare bella pronta.
1: Devo arrivare pronta, sì sì, con la caffeina in corpo.
0: Dal 2 di ottobre, da un paio di giorni, stiamo parlando del concetto di casa, perché è uscito, è stato finalmente pubblicato il tuo nuovo album. Mi stavi dicendo prima che entrassimo, a beneficio di tutti quelli che ci ascoltano lì fuori in questo momento, che ieri sera stavi tornando da Milano?
1: Ieri sera stavo tornando da Milano e ho ascoltato questa canzone qui che abbiamo messo prima
0: che
1: iniziassimo a parlare, sì, perché vabbè, anche ieri in store a Milano, quindi treno in giornata all'andata in store, poi treno in giornata al ritorno e io insomma non amo prendere i taxi e quindi prendo sempre le macchine a noleggio e sono salita sulla macchina a noleggio che c'era Kiss Kiss, devo dire dalle 23:15 alle 23:45, ottima selezione, veramente.
0: Grazie. E
1: cioè,
0: detto
1: mi avete
0: da
1: tenuta sveglia comunque.
0: Mi fa piacere. Se vuoi continua ad ascoltarci e ci dai altri pareri illuminati, visto che scrivi, che arrangi, che canti.
1: Sì, bello fresco.
0: È vero. Poi tu sei una viaggiatrice, però hai deciso di fermarti per i viaggi lunghi in questi ultimi anni, o sbaglio?
1: Sì, sì, sì, tutto giusto. Beh sì, io sono il tipo di persona che comunque... quando magari durante un tour piuttosto che un periodo molto pieno di lavoro o qualsiasi altra cosa, ho sempre preso un biglietto last minute e detto vabbè, vediamo dove capito tra una settimana, no? E invece questi ultimi 2 anni sono stata tantissimo a Roma. Sono stata bene, devo dire.
0: Ma se non sbaglio hai preso casa nuova?
1: Casa nuova in realtà l'ho comprata durante Sanremo del 2023,
0: Ok, 3 anni fa.
1: 3 anni fa. E ci sono entrata poi sì alla fine del festival, diciamo che è stato un periodo veramente molto rilassante.
0: E cos'è casa per te, visto che tutti torniamo a casa, è il titolo del tuo nuovo disco?
1: Ma io ho imparato, oltre vabbè a casa mia che comunque me la sono fatta un po' come desideravo, quindi mi ha resa felicissima, ho capito negli ultimi 2 anni e mezzo, ho trovato questa consapevolezza nel riuscirmi a identificare come casa, no? Quindi casa mia mi sento io, banalmente mi sento io, la mia anima, diciamo negli ultimi 2 anni e mezzo sono stata molto tempo con me stessa e mi ha fatto bene e non penso sia scontato comunque.
0: E arrivi e ti presenti in un modo così sereno che fa molto piacere vedere questo processo di crescita, no?
1: Grazie
0: che hai
1: mille.
0: Visto che stai per compiere 25 anni, beata
1: sì.
0: te. Ariete con Angelina Mango, ci sono tanti feat nel suo nuovo disco, questa è Che bella vita.

0: i concerti, i live, i dischi, le interviste. Questa canzone un po' racchiude tutto questo mondo, ma poi la voglia di fermarsi. Ariete, Angelina Mango. Ariete è con noi in diretta su Radio Kiss Kiss in questa meravigliosa città che è Napoli, 16:30, Mondadori in store, l'appuntamento da non perdere per quelli che sono in zona, anche perché Ariete è così ben predisposta. Io con lei ci trascorrerei, io non ti farei fare il film a copie, però comunque lo devi
1: vogliamo
0: fare.
1: Rimanere qua
0: e rimaniamo qua, lo facciamo qua a Radio Kiss Kiss.
1: Venite tutti a Radio Kiss Kiss.
0: Ti saluta Kat da Follonica, grande Ariete. Ci sono non solo delle emoji sotto forma di WhatsApp, ma anche tante belle parole per te. Due anni
1: grandi
0: e mezzo.
1: Saluti a tutti.
0: Due anni e mezzo per fare questo disco, no? Per concepirlo, per renderlo realtà. In questi due anni e mezzo, sottolineiamo, la tua pausa è stata una libera scelta.
1: Sì, sì, assolutamente. Io mi reputo molto fortunata di non aver subito, diciamo, quella super spremuta. Ovviamente ci sono stati dei periodi molto più pieni di altri, fortunatamente, insomma, perché sono grata che questo io possa chiamarlo il mio lavoro. Però, in quanto comunque, e lo dico senza nessun tipo di spocchiosità, ma solo la realtà, in quanto cantautrice, mi scrivo tutte le canzoni da sola, l'ho sempre fatto un po' di corsa, perché appunto ho avuto la fortuna di avere degli impegni meravigliosi durante i 4 anni in cui sono andata di corsa, e per una volta ho detto vabbè, mi voglio prendere un po' più di tempo per me. Quindi fortunatamente non sono figlia di un burnout, di capelli strappati perché stavo troppo
0: oppure
1: male,
0: oppure quell'ansia, ah mamma mia devo fare questa cosa,
1: no,
0: a tutti
1: no,
0: i costi.
1: No, non è mai successo questo, perché ho la fortuna di lavorare con persone meravigliose che hanno sempre messo prima me e, diciamo, la mia serenità che il mio progetto lavorativo. Quindi...
0: E si sente molto, passa molto davvero questa tua serenità, questa voglia di proporti nuovamente a distanza di due anni e mezzo. Ci sono tanti feat all'interno di quest'album che sono figli sicuramente di stima professionale, ma anche di un legame empatico, perché quando io faccio un disco nuovo chiamo le persone che mi stanno in qualche modo più a cuore.
1: Assolutamente, beh, nel caso, appunto, cerco di fare velocemente, nel caso di Angelina, appunto, magari ci siamo viste di meno nel corso delle nostre vite umane, artistiche, ma abbiamo subito matchato, no? Quindi alla fine l'importante è quello. Io la stimo come artista, ovviamente ha una voce meravigliosa, e anche come persona. Fulminacci è un mio caro amico, lo vedo sempre perché abita dietro casa mia, quindi proprio siamo lì. E 13 Pietro uguale, lo conosco da tanti anni, quindi è un piacere. Quando gli ho chiesto di fare il pezzo insieme, nemmeno ancora aveva ascoltato la canzone, mi ha solo detto sì, facciamolo.
0: E beh, ma su quei rapporti lì, cioè è quel mondo lì di amore amicale.
1: No, io se non c'è comunque amicizia, stima, non lo faccio. Non sono mai stata una di quelle che batte il ferro su le cose
0: sull'onda di un successo di un'altrui persona. A proposito di Fulminacci, stiamo per ascoltare Mano nella mano, che tra l'altro è una delle mie preferite dal tuo disco.
1: Ah, sono contenta, piace molto anche a me.
0: Salutami Fulminacci, che l'abbiamo suonato a palla proprio con maledetto me.
1: Ma penso lo vedrò stasera probabilmente.
0: Allora salutamelo tanto. E davvero non è una frase di circostanza, mentre continuano ad arrivare messaggi, una canzone dolcissima quella con Angelina Mango, complimenti.
1: Grazie.
0: A te.
1: Grazie.
0: Ariete direttamente da Bra, 347 490 0042. Io purtroppo devo dire, veramente purtroppo devo salutarti, perché so che hai impegni. 16:30 a Napoli c'è l'in-store di Ariete, tutti torniamo a casa, e il suo nuovo disco che in tutti i packaging del mondo c'è, quello col vinile color viola, violaceo, con i tuoi autografi, c'è il CD autografato.
1: Quello è sold out purtroppo, no, però ci sono gli altri.
0: E poi c'è anche il vinile, quello classico.
1: Il vinile classico, sì sì.
0: Fantastico, ti voglio bene, spacca tutto.
1: Grazie,
0: e torna
1: veramente
0: a trovarci quando vuoi.
1: Io guarda, mi sento a casa anche qui, quindi lo farò sicuramente.
0: Kiss a te, Ariete.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Kiss.

te come co-conduttrice per il programma Il Sabato della Domenica. Io davvero già la adoro, questo è il suo nuovo album e soprattutto tanti duetti, e tra questi spicca anche l'amicizia con Fulminacci. A proposito di novità, Adela, Ain't in

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. 2 giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
5: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più

Adoriamo Lose Myself. Dopo il grande successo estivo torna questo suono di house cantata che piace a molti boomer e non soltanto dai club di tutto il mondo, la domenica pomeriggio anche loro riuniti all'ascolto di Io, Tu e il Weekend. Ma sai che anche oggi posso regalarti la t-shirt celebrativa dei 50 anni? Seguici e ti spieghiamo tutto. Ricky Fanti dal 2005.

Riccardo dei Pinguini, la differenza tra le ciliegie e le amarene. Già proviamo tanta nostalgia per la frutta di stagione estiva che sta man mano scomparendo dagli scaffali nostro, malgrado pinguini tattici nucleari, anche se ad esempio in Puglia stanno facendo il bagno. Che belle immagini che arrivano via WhatsApp in questa domenica che sembra settembre, ma invece il 4 di ottobre. E per quanto riguarda i motori è stata bella ricca. Partendo dalla MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la gara lunga questa mattina, presto per l'Italia. Al secondo posto Martin, allunga Marc Marquez nella classifica generale, al terzo il nostro Bez Bezzecchi. Poi vi porteremo in Formula 1, prossima ora di O2 il weekend, con il nostro Davide Camiccioli. Intanto Selena Gomez e tutta la sua cricca.

scuola per raccontarla da grandi. È il caso di Roger Hodgson, che è il leader di una band leggendaria, i Supertramp. Perché leggendari? Portarono le tastiere nel mondo del rock, unirono la melodia al suono un po' più roboante, classico, di una band rock and roll, e un altro disco iconico del 1979 per loro, intitolato The Logical Song. Quando la scuola ti imponeva di essere rigoroso, preciso, logico, ma dentro di te covava l'inquietudine.

0: Negli anni 70, all'inizio degli anni 80, nelle scuole c'era una sorta di insofferenza tra gli alunni nei confronti dei prof particolarmente rigidi. Void Logical Song, che racconta questa storia, poi sarebbe arrivata anche The Wall dei Pink Floyd.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: E non solo Francesco, Francesca, Frank, Franca, Franco, ai quali vanno i nostri meravigliosi auguri per questo 4 ottobre sotto l'aspetto dell'onomastico, ma tanti altri ci stanno portando al mare in questa giornata. Da Sibari in Calabria alle Family nell'acqua, ma anche Anto che ci ha mandato un video e devo far sentire questa spiaggia con l'effetto del mare per chi non lo vive più ormai da qualche settimana, perché fa bene stare la domenica pomeriggio insieme a noi, è rigenerante. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alle ore 18 e si riparte con la dedica invece a Milano da parte di Ernia.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Kiss Kiss a te.

Grande appassionata di tennis, Pink segue Wimbledon in primissima fila solitamente. Questa è la sua hit virale di un po' di anni fa, intitolata What About Us. A proposito di tennis, Djokovic, davvero immortale a Pechino, da quando gioca quel torneo non ha mai perso una partita, ha battuto nei quarti di finale qualche minuto fa Sasha Zverev, che è un po' il tennista protagonista dell'anno solare 2026, con due slam vinti. Vi porto ancora al mare, sentite qua. Il mare di Pestum, sabbia fine e chiara. Ci sono un sacco di bimbi perché il fondale è bello basso, fino a 100-150 metri, vai tranquillo, ideale per le family. La nostra ascoltatrice Anto ci ha mandato proprio in presa diretta il suo bagno ascoltando Radio Kiss Kiss, ed è fantastico, davvero. Tutte le immagini che stanno arrivando di questa domenica pomeriggio, tra poco in macchina, quelle più veloci le trattiamo noi. Voi andate molto piano, ci occuperemo di Formula 1. Tra qualche istante Annalisa e Madame sono amiche e si sente in questa nuova collaborazione.

0: un'amica sulla quale poggiare la spalla e pronta anche per sfogare tutti i tuoi umori. L'amicizia serve anche a questo, è una partner in crime invece per il nuovo singolo di Annalisa e Madame, titolo Amica. Il gran premio di Formula 1 di questa mattina, prima vittoria stagionale per uno che ha vinto tanti gran premi in carriera e titoli mondiali. Sto parlando di Max Verstappen, sentiamo il POV, il point of view di Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Che gara quella in Malesia del Gran Premio del Bahrain, con la pioggia che ha ritardato la partenza, con il ritorno alla vittoria di Max Verstappen, non vinceva da 15 gare, e poi un secondo posto che vale oro per Kimi Antonelli, perché il suo compagno di squadra Russell e rivale al titolo è finito KO, dunque allunga più 84 in classifica con una gara in meno. Lui è scaramantico, non ha messo le mani sul mondiale, dunque non lo diciamo neanche noi, ma ha fatto un passo da gigante in avanti. E poi la Ferrari, che aveva fatto alla partenza due passi indietro, tre, tanti passi indietro, una strategia sbagliata, montando la gomma slick, e si è vista superare da tante macchine che avevano invece un pneumatico più performante su una pista mezza bagnata ma che si stava asciugando. E poi invece una rimonta incredibile di Hamilton, che torna sul podio, riporta sul podio la Ferrari dopo 5 gare, davvero fino all'ultimo tantissime emozioni che continuano, perché settimana prossima si va a Singapore per una tripla, davvero con tanti colpi di scena e con un Kimi Antonelli sempre più vicino ad un sogno che manca per l'Italia da troppo tempo, ma non diciamolo ad alta voce perché lui è super scaramantico. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao,
1: alla
0: grazie
1: prossima.
0: Davide, sempre prodigo di lavoro nei nostri confronti, un abbraccio a chi è già impegnato per altri canali sulla Formula 1, è un giramondo incredibile grazie alla tua collaborazione. Per quanto ci riguarda, in Io 2 il weekend. A proposito, ma qual è secondo te all'ascolto il pilota di Formula 1 che ami di più di tutti i tempi? Pilota preferito? 347 490 0042. Ritroviamo Jess Glynn.

0: Chissà te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada, così puoi goderti il panorama. Chissà te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss. Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Credo che al mondo ci siano varie forme d'amore. L'amore tra Andrea e Lisa è durato 18 anni, è già tantissimo, devo dire, considerando tante vicende che riguardano l'attualità sentimentale degli esseri umani su questo pianeta, e forse l'operazione Kintsugi riguarda prima di tutto Elisa e successivamente tutti noi che amiamo la sua musica e le sue parole. Piloti di Formula 1, temino di questa domenica pomeriggio, Dio tu e il weekend, il vostro preferito.
1: Me, pilota più forte al mondo, più simpatico, era Schumacher.
0: Fantastico, e ancora un tributo al grande Schumi.
2: I piloti che mi piacciono effettivamente sono Häkkinen, Alonso, Raikkonen, per i loro comportamenti anche agli antipodi, al di fuori di quello che è la guida, perché è molto veloci, sì, ma con le loro battute, come Alonso e Raikkonen, la loro tranquillità e capacità di essere anche amici di Schumacher, come era Häkkinen.
0: Esatto.
2: Un abbraccio, Enrico da Gattinara.
0: Bello questo point of view da parte del nostro ascoltatore, il tuo pilota di tutti i tempi. Abbiamo parlato di Formula 1 con Davide Camiccioli qualche minuto fa, in un collegamento molto bello da lui realizzato, che vede Kimi Antonelli in testa ancora di più alla classifica mondiale a pochi gran premi dalla fine di questo 2026. The Coral con In the Morning.

Hai avuto le braccia al cielo alzate per tutta l'estate grazie a questa di Ugel insieme a Ultran Te Moving to the Sun. Questa è Radio Kiss Kiss. Rispondono tante spiagge in questa domenica 4 ottobre. Prima abbiamo fatto sentire il suono dell'acqua di Paestum, risponde anche a Scea, più o meno stessa zona. E saluto, abbraccio Silvio con la bellezza delle spiagge non pienissime, anzi c'è un tratto di spiaggia deserto con lui di fronte al mare come autentico proprietario della spiaggia di questa domenica pomeriggio. Si torna a giocare questa sera per la Nations League, che ieri ha visto un primato, cioè l'Inghilterra ha battuto la Croazia 7-0, ripeto 7-0 in casa della Croazia. Nessuno aveva battuto la squadra di Modric, ma anche nella storia prima, per un punteggio così eclatante bisogna andare negli annali, ma non si trova il corrispettivo. 7-0 la Croazia non l'aveva battuta davvero nessuno. La Spagna, campione del mondo ed Europa, ha battuto la Repubblica Ceca, Super Yamal, 3-1. Questa sera invece tocca al Portogallo, e quando dici Portogallo racconti la vicenda settimanale di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il ritiro in Danimarca della squadra lusitana, fu inseguito dall'allenatore che voleva chiarire fino all'ultimo momento a tutti i costi. Gioca il Portogallo senza CR7 contro la Norvegia di Holland. Si è pronunciato su CR7 anche Zidane, che ha detto, l'allenatore dei francesi, bisognerebbe avere più rispetto per i campioni. Sabrina Carpenter, la sua prima, Express.

0: Questo ebbe inizio per Sabrina Carpenter, ormai diventata una stella di prima grandezza del pop mondiale. Vedi anche il duetto con Madonna e le performance dal vivo e i riconoscimenti tanti che tutte e due hanno ricevuto nel corso degli anni, e talvolta si incontrano sui palchi più rappresentativi. C'è una novità, come si sta lontano dai riflettori senza il successo, ce lo racconta Sfera Ebbasta, però per un nuovo successo che si chiama Lontano.
1: Tu non sai quante volte.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.

Nata sotto il segno dei pesci, vuol dire sensibilità, creatività, forte intuito, empatia. Olivia Rodrigo, classe 2003, con Stupid Song. A proposito dei piloti che avete segnalato, i più forti per voi, nel cuore di ogni tempo ce n'è uno che ha vinto 3 titoli mondiali, 1988, 1990, 1991, con la sua McLaren. Riconoscete questo suono? Rombo di motore di chi? Del grande Ayrton Senna. Qui nella chicane, ad esempio, va a decelerare. Si fa per dire, metaforicamente, decelerare. Grande Ayrton Senna, segnalato con quest'audio anche da Marino, che ringrazio. E saluto al 347 490 0042. Questo Io, Tu e il Weekend. Ci sono anche i Simple Plan.

Sono sempre i posti piccoli a trionfare per il turismo nei borghi, nei piccoli posti di provincia, per chi ci abita e poi parte per far fortuna ma deve ritornarci per saudaici. Per nostalgia al mio paese bellissimo c'è anche un genere musicale chiamato Easy Jazz, l'insieme di jazz, funk, soul, musica elettronica. Tutto nacque alla fine degli anni 80 nei club londinesi e divenne un fenomeno mondiale. Sto parlando ad esempio degli Incognito, che ripresero Stevie Wonder con Don't You Worry About a Thing.

Sapete che non è facile ricantare e non fare semplicemente gli stessi arrangiamenti di Stevie Wonder. Ci riuscirono gli Incognito nel progetto Easy Jazz 1992, Don't You Worry About a Thing. Vi immagino dall'altra parte in macchina, ma davvero era di Stevie Wonder? Sì, la pubblicò per la prima volta Stevie Wonder nel 1974, in viaggio con Radio Kiss Kiss la domenica pomeriggio, un grande classico. Sto tornando da o sto andando con la luce naturale ancora fuori. Per voi il nostro WhatsApp aperto 347-490-0042, foto, immagini, mare, montagna, città, automobile, da passeggeri, itinerario, e tutte le vostre riflessioni sono assolutamente le benvenute. Con Solly Roy Collit, Natalie Imbruglia, Shiver, partiamo a proposito di Stevie Wonder con Marrakesh e Giwe.

Soy Roy con Call It, questo io, tu e il weekend, sabato e domenica dalle 15 alle 18. Ci troviamo il pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Stefano, ciao, buonasera. Io saluto Sal da Sorrento. Prima abbiamo parlato dei piloti di Formula 1 che avete amato e che amate di più. La differenza tra i piloti di ieri e i piloti di oggi è enorme. Ieri era tutto orecchio e veramente la parte riguardante il pilota si doveva preparare proprio l'automobile, la monoposto sull'assetto ruote, e tutto oggi fa invece il computer, o quasi. Insomma, sono abbastanza d'accordo con te, sono cambiati i tempi, ma soprattutto c'è una differente predisposizione, anche un team, un paddock più ricco che va a supportare lo stesso pilota. Grazie per la tua considerazione. Mentre Rino insieme a Franca hanno avuto questo weekend molto bello, ci hanno mandato una foto bellissima dal lago di Bolsena, lì dove si fa anche windsurf, vela, canoa, le pratiche dal lago, la vita da lago, molto bella per la qualità dell'aria, la vegetazione rigogliosa. Buon rientro amici per lo sto tornando da che ci state segnalando via WhatsApp. Sono tornati e sono insieme Geolie e Achille Lauro.

0: perché qualche volta nella vita bisogna sbagliare, andare oltre significa incontrare non la persona che esattamente ami o con la quale vorresti passare la vita, e si ritorna al passato per un buon motivo, quando è reciproco. Questa è la storia di una poesia in musica che vi piace tantissimo, anche a me personalmente. Per noi Geolier con Achille Lauro, ancora un po' il gioco e la sfida tra i piloti di Formula 1 di oggi e di ieri, secondo il vostro parere.
1: Ciao Stefano, Alfio da Cavenago. Allora, una volta i piloti e i meccanici si sporcavano le mani per far andare avanti le macchine, invece adesso guardano quattro numeri, si palestrano. Non è più Formula 1, non è più Formula 1, si cambia con il cambio, non in automatico.
0: Chi il cambio? Dai, e vabbè, questa è un'opinione un po' da boomer, bellissima, ti ringrazio Alfio da Cavenago, però sai come quando potevi andare al supermercato, prendere le buste della spesa e portarle a casa con le tue mani, e quando ordini la spesa a distanza. I tempi sono cambiati un po' per tutto, non solo per la Formula 1.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: proposito di Fabri Fibra, qui in duetto con Emma, settimana prossima con l'album insieme a Neffa, appuntamento da non perdere anche qui su Radio Kiss Kiss. Si torna a Brescia invece per le Tigri di ritorno da Cipro, che hanno vinto il bronzo al campionato di ginnastica estetica del gruppo del Mediterraneo. Grazie ragazze per questa foto che avete regalato al nostro WhatsApp, quello di Radio Kiss Kiss, meraviglioso col vostro bronzo, il tricolore che sventola. Durante la settimana che sta per iniziare ci sarà l'addio alla nazionale argentina di Messi. Sentiamo il nostro argentino Gaston.
1: Hola, hola, Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Nella notte tra martedì e mercoledì allo stadio Monumental di Buenos Aires non si giocherà soltanto una partita, si fermerà per un momento un pezzo della storia del calcio mondiale. Lionel Messi entrerà in campo davanti alla sua gente per il suo ultimo tango con la selezione. E ci sarà anche tanta Italia, 7 giocatori della Serie A saranno lì al suo fianco a vivere un momento destinato a restare, perché Messi non è soltanto gol, coppe e record, ci ha fatto aspettare, soffrire, esultare, ma soprattutto emozionare. E quando partirà l'ultimo applauso, credo che ognuno di noi ripenserà a qualcosa di suo, a un gol, a una finale, a una notte vissuta con emozione. E perché no? A quell'abbraccio tra Maradona e Messi, due generazioni, due simboli, una sola storia, immortale, epocale, unica. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi con tantissima emozione, qualche lacrimuccia e kiss kiss para todos.
0: Sarà un evento notturno per l'Italia davvero imperdibile tra martedì e mercoledì. A proposito, l'Argentina continua la sua serie di amichevoli, ieri ha vinto con il punteggio di 7-0. Craig David, torniamo all'estate 2003.

Mi metti Papà ma Baby Steps, e questa effettivamente così parafrasata dai nostri ascoltatori, bellissima Olivia Dean, talento incredibile con la sua voce. Io Tu il weekend porta bene a tante attività sportive come il campionato italiano paraolimpico assoluto di nuoto, grazie a Barbara che ha inondato di foto il nostro WhatsApp con la medaglia, e saluto anche le atlete Federica, Sabrina, Chiara, rispettivamente da Lucca, Vicenza e da Mestre. È davvero una soddisfazione incredibile quando parliamo di sport la domenica pomeriggio, così come il sabato tra le 15 e le 18, e lo estendiamo e diventiamo così inclusivi che voi siete parte della nostra family. Semplicemente grazie. Carmine con la sua moto ha compiuto invece il percorso di 250 chilometri. Complimenti e

di Roma, Milano, Torino, che i Coldplay possano essere proprio in quelle città appena elencate da me per il tour 2027. Staremo ad aggiornarvi comunque nei prossimi giorni, perché i rumors si alimentano di minuto in minuto. Novità 22, Simba, questa è la sua nuova Ne vale la pena.

più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Così 22 Simba, ne vale la pena New Kiss. Sarà ancora estate per la nuova settimana, le previsioni quali sono? Ce le racconta Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, il tempo tornerà stabile ovunque da nord a sud, qualche cumulo solo sulle vette alpine ma senza fenomeni di rilievo. Nella mattinata di domani asciutto sull'intero territorio nazionale, qualche nube in più sulle Alpi confinali, sul medio alto Tirreno e sulle coste venete. In giornata l'instabilità andrà aumentando sulle aree più settentrionali del Triveneto, in Liguria, in Toscana e in Sardegna, poco parzialmente nuvoloso altrove, temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 27 al sud. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Good morning Kiss Kiss.
3: Good morning.
2: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss, kiss.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

capito perché ieri pomeriggio tutte le ragazze erano dal parrucchiere a farsi le frange. L'ha fatta Peggy Gou, questa storia di acconciatura nuova per le sfilate parigine, tutte chiaramente diventata icona qui con la voce di Era Star Woman, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto la nazionale di Roberto Mancini si sta allenando in questi minuti a Casteldebole, la location abituale del Bologna, perché domani al Dallara alle 20.45 si gioca l'ultimo atto della Nations League per la lunga pausa di 2 settimane dal campionato. Campionato che torna il prossimo weekend a partire da sabato: Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone, i 3 match rispettivamente alle 15, 18 e 20 e 45. Jamiroquai con Life.

bisogno neanche di andare a Marrakech per trovare tanto sole. Le facce sorridenti che saluto sono quelle degli ascoltatori che hanno vissuto ancora un po' d'estate. Questo weekend che abbiamo raccontato con tante passioni, questo pomeriggio poi ciliegina sulla torta, anzi torta intera, è stata la nostra amica Ariete e tutti voi protagonisti con i vostri WhatsApp e tutte le vostre riflessioni. Grazie a Roberta in regia. Noi ci troviamo domani sera dalle 21 alle 24. Facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Da Highlander, i Queen, A Kind of Magic 86, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti. Kiss.

0: La bellezza del ricordo, Highlander, ne resterà solo uno. I Queen, Kind of Magic, ci colleghiamo con la redazione per noi, Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. Assisi celebra gli 800 anni della morte di San Francesco con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha partecipato nella Basilica Superiore alla messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La visita rappresenta il momento centrale delle celebrazioni dell'anno giubilare francescano, iniziato il 7 gennaio scorso e destinato a concludersi il 7 gennaio 2027. Al termine della celebrazione Mattarella ha rivolto un messaggio al paese sottolineando che l'Italia non può prescindere dalla lezione di San Francesco e indicando nel santo un esempio da seguire. Ucraina, nuovo raid russo su Kiev, dove sono rimaste ferite due persone, a essere colpito ancora una volta il ponte settentrionale già preso di mira ieri. Nei giorni scorsi era stato invece attaccato il ponte meridionale. Le esplosioni hanno interessato la strada di accesso al ponte mentre il traffico era in corso. Colpita anche una centrale del gas con un intero quartiere rimasto senza acqua calda. Gli attacchi sono venuti nel giorno dell'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco Merz. I due ponti sono attraversati quotidianamente da decine di migliaia di persone. Medio Oriente, attacco degli Houthi yemeniti contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco. Secondo il portavoce militare del gruppo, Yahya Sareh, sono stati lanciati missili balistici e droni contro obiettivi a Riyadh e nell'area di Quraish, nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Gli Houthi affermano che le operazioni hanno raggiunto gli obiettivi e provocato vasti incendi nei siti colpiti. Torniamo in Italia con la cronaca. Attentato femminicidio a Torino, dove un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo dai vicini, portando con sé la figlia di un anno. L'uomo, poco dopo, si è tolto la vita gettandosi dal balcone del decimo piano di un condominio e la

0: ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto oggi nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, mentre nella struttura erano ancora presenti numerosi ospiti. Il primo bilancio parla di 24 feriti, uno dei quali in codice rosso. Le operazioni sono state rese più difficili dalla presenza di bombole di GPL e automobili. Tra i soccorritori anche 4 vigili del fuoco tedeschi che si trovavano in vacanza. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da chiarire le cause del rogo. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale, dopo una partenza ritardata per un violento temporale. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una strepitosa rimonta. Quarto l'altro ferrarista, Charles Leclerc. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi da Umberto Aprea. Chi schissa a tutti.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola. Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Aye.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19.900, pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh,

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
0: Kiss Kiss!

Buona serata e ben ritrovati. In primo piano il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base di una sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. Tentato femminicidio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la compagna di 32 tentando di gettarla dal balcone e strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione con la figlia di un anno e rifugiarsi dai vicini. L'uomo poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal 10° piano del condominio. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. La donna non ha riportato conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto un campeggio. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di questa mattina. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ucraina, visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reiche. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita arriva un giorno dopo l'avvertimento di Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. La Russia ha comunicato di avere in programma di intensificare i propri attacchi come risposta alle minacce del presidente ucraino Zelensky. Siamo pronti a lottare per il Donetsk anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. La festa torna quest'anno a essere nazionale. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, ricordando l'attualità del messaggio del Santo, esempio di pace, rispetto del creato e dignità della persona. Zuppi, nella sua omelia, ha sottolineato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e il diritto. Siamo allo sport con la Formula 1. Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale nel Gran Premio del Bahrain a Sepang al termine di una gara condizionata da pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di 1 ora e mezza. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton davanti all'altra rossa di Charles Leclerc. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. Oh, my soul.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
0: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

romantico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica!

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: La notte vola!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss.

0: Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XFIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
4: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no con amigos.
0: La musica più bella suona solo

la musica più bella. Suona solo su

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transonna con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss Kiss.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza,
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa! Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss.

0: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

0: Kiss Kiss.
1: I love you baby, più chiaro di così non c'è luce nei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi,
0: la musica più bella.
1: I love